pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

poche orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che...

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla.

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
1: Ma quanto è piccola sta cosa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivederti.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 7, buongiorno.
2: Buongiorno Zeta!
1: E voilà, benvenuti a bordo anche stamattina, tutti in carrozza. Buongiorno amiche e amici del Buongiorno Zeta, che bello ritrovarsi anche in questa domenica mattina insieme, come capita ogni fine settimana, fra le 7 e le 9. Questo è diventato l'appuntamento classico, tanti lo scrivono, tanti ce lo dicono, e questo fa un immenso piacere sapere che c'è il team, la comitiva degli eroi della mattina che si riuniscono attorno alla radio, attorno al focolare, se così vogliamo, ogni sabato e domenica. L'appuntamento è sempre quello fra le 7 e le 9 della mattina, anche in radiovisione, per chi fosse già al lavoro operativo anche da casa e ci vuole seguire attraverso i due canali, che sono il 266 del digitale e il 735 di Sky. La cosa che vi posso promettere è di passare tanta musica, poche chiacchiere, e quindi partiamo subito con la novità di Sfera Ebbasta, molto bella, si intitola Lontano.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Toccante, questo nuovo singolo di Sfera Ebbasta. Apriamo così l'appuntamento di questa mattina insieme del Buongiorno Z, canzone che fra l'altro anticipa il nuovo album che si intitola Puro Sangue e Piccola Chicca. È stato girato fra le varie location a Milano, anche al Cenacolo. Le immagini che vedete dell'ultima cena di Leonardo sono quelle reali, pensate, un'opera di 500 anni fa, e quindi ha preso un bel contesto, insomma, Sfera Ebbasta, dove girare questo bel videoclip di Lontano. In arrivo per voi c'è la Queen del Pop, Madonna, la sua danza eterna.

anche Samurai J dice è tutto sbagliato, anche a quest'ora della mattina, soprattutto a quest'ora della mattina alle 7:11 è tutto sbagliatissimo su Radio Z. Ben trovati, buona mattinata, grazie come sempre per essere parte del team. Allora, in arrivo l'uomo dei record, dovrebbero premiarlo secondo me al Guinness World Record, pazzesco a Tor Vergata, pazzesco al cinema, sold out anche le date del prossimo tour negli stadi. Sto parlando di Ultime, questa è la canzone che va a celebrare insomma questi mesi molto importanti. Tutto.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Beh, diciamo che si è preso tutto, non solamente con la musica, col grande concerto dello scorso luglio a Tor Vergata, 250.000 spettatori, anche al cinema con quasi 200.000 biglietti venduti. Parliamo di numeri però importanti, secondo me, in questo caso, per raccontare il grande e l'enorme successo che lui si è preso da solo con tanta gavetta, che è stata davvero molto grande e importante. Ultimo su Radio Z, adesso una voce bellissima, una delle più belle che abbiamo in Italia. Sto parlando di Elisa, la sua Kintsugi.

I got it, Anna, che tra l'altro si sta prendendo tutta la scena musicale. Ricordo anche che comincerà il suo tour invernale a partire da novembre nei palazzetti, il tour indoor, quindi l'attendiamo, l'aspettiamo. Novità adesso che arriva il Future Hit selezionato di diritto nella scuola dei Future Hit. Lo sapete che il 9 ottobre sarà disponibile su Sky la nuova stagione della serie degli 883 che si intitolerà North Sud Ovest Est, e questa canzone di Max Pezzali è uscita da pochissimo e farà parte integrante di quella che sarà la colonna sonora di questa seconda stagione. Si intitola Le ali.

0: il cuore.
1: Future It, rimasto speciali, si intitola Leali, canzone bellissima da brividi, che lui in sostanza dice in poche parole, è una canzone dedicata a quelle persone che continuano a volare anche se non hanno le ali, anche se non potrebbero farlo, ma sono convinti di avercele perché hanno le ali nel cuore, quindi a tutti coloro che mantengono i sogni non nel cassetto ma all'aria aperta, gli fanno prendere aria, questa è un po' la storia di questa canzone che vi ricordo va ad anticipare quella che è la seconda stagione della serie North Sud Ovest Test in uscita il 9 ottobre, quindi parliamo di pochissimi giorni, settimana prossima sarà disponibile su Sky e Now in streaming. Bella, bella, bella canzone, questo fa bene al cuore sentire queste canzoni di Max Speziali. Barry Can Swim, la nuova Dance, Dance, Dance.

Il Black Nirvana di Elodie alle 7:30 della mattina. Buona domenica, grazie per essere parte del team anche quest'oggi. Allora, alle 9 vi ricordo l'appuntamento con la Formula 1, scatta il via, lo potete seguire anche in diretta, la partenza su RTL 102.5 con gli amici di Sky Sport. Si corre in Bahrain a Sepang, grande Max Verstappen su Red Bull che sarà in pole position, ottimo anche Lewis Hamilton sulla Ferrari che partirà dalla seconda posizione in griglia, terzo Antonelli su Mercedes e quarta l'altra Ferrari di Charles Leclerc. Non diciamo niente, fermi, basta, chiudiamo il discorso e aspettiamo poi come andrà la gara. In arrivo per voi la novità di Taylor Swift.

0: mia bella Madonnina che te brille de luntan, è stata riattualizzata questa canzone da Tananai, si intitola Bella Madonnina, in diretta per voi su Radio Z.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Sette e 40 minuti, buona domenica, riparte il viaggio nella musica insieme. Allora, prima una notizia, l'avrete forse sentita, di Sinner, grande campione numero uno al mondo del tennis, che ha preso finalmente la patente della moto al quinto tentativo. E questa è una buona notizia anche perché lo avvicina, in figura un po' eroica se vogliamo, sovrumano, lo avvicina un po' agli altri esseri umani. Stavo leggendo dei dati sulle bocciature della patente, mai così alte. Restate connessi perché tra poco ve le dico, può essere un tema interessante. E arriva la novità di Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: Delicata e rassicurante, la voce di Olivia Rodrigo, un quarto d'ora alle 8 della mattina, bentrovati, buona domenica. Questa Radio Z racconta di un amore totalizzante, un amore che viene vissuto al 100% e dice non basta una canzone stupida per poter raccontare questo sentimento. La Lina nasce il titolo Stupid Song che abbiamo ritrovato su Radio Z. Dicevamo della patente, tra poco diamo i dati, ne bocciano una marea, ma quanti ne fanno fuori alla patente? È incredibile. West Cross fra Quintale, Scarabocchi.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

tutta l'energia di Fred De Palma su Radio Z, 10 minuti alle 8 della mattina. Allora, siamo partiti dalla notizia di Sinner che dopo 5 tentativi ha preso la patente della moto. È umano anche lui, signore. Abbiamo avuto finalmente la dimostrazione. Però abbiamo detto anche ci sono dei dati che fanno paura sui bocciati. 40% di bocciature alla teoria e siamo attorno al 15-16% per quanto riguarda la pratica. È diventato molto complicato oggi riuscire a prendere la patente. C'è Giorgia.

Vabbè, che dire, Giorgia, non serve aggiungere altro, basta una parola, Giorgia. Dicendo questo si apre già un mondo, non serve davvero qualsiasi altra cosa, è superflua. Qualche minuto, alle 8 della mattina, allora fra poco riprendiamo ancora il tema della patente perché stanno arrivando tanti messaggi che danno degli spunti anche molto interessanti. In arrivo adesso il primo singolo della colonna sonora di Rider.

sembra che sto posto è nostro. Infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

Sabrina Carpenter con la sua Espresso a quest'ora è perfetto, si conduce al termine della prima ora insieme. Mi sono accorto 2 anni, sono già passati da questa canzone. Bene, allora, questa è Radio Z, grazie come sempre per essere parte del team. Andiamo avanti a parlare di patente. Qualcuno scrive, Marcello in particolare, dice il problema per cui bocciano tanti alla teoria è che ci sono delle domande un po' a trabocchetto, ne fanno una marea così, quindi dopo analizziamo anche questa cosa. Però un tema sollevato da molti. Sono le 8, buongiorno.

0: Fabri Fibra insieme ai vincitori dell'ultima Power Hits estate di RTL 102.5 con Sorry, scusa, lo sento, sto parlando dei Pinguini Tattici Nucleari, che annoverano anche un premio, insomma, così importante e prestigioso nella loro bacheca di trofei vari, vinti, insomma, certificazioni. Ci sono Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

Saif, la sua carica, l'energia, la simpatia anche che lo contraddistingue alle 8:10 della mattina. Fa bene ritrovarlo su Radio Z. Buona domenica, buon fine settimana a tutti. Allora, che temone questo della patente. C'è chi scrive anche riguardo al quiz: non è che sono domande a trabocchetto, molte sono ingannevoli e contorte. Ci vuole parecchio tempo per riuscire a comprendere il significato, insomma, di queste domande. Attacco diretto dei nostri ascoltatori, amici, contro i quiz di questa patente che pare siano diventati sempre più complicati, contorti da riuscire a risolvere. Un po' di bella musica, ci sono David Guetta con Ugel Shine.

0: E chi lo dice che alle 8 della mattina di una domenica qualunque non si possa ballare al ritmo della bella musica che vi mettiamo su Radio Z, Yücel, David Guetta, ben trovati, ancora buon fine settimana a tutti voi, put your hands up sulle mani, tra l'altro vanno tantissimo adesso anche i soft club, morning club eccetera, quindi questa è sicuramente la musica più adatta, ideale, non si va più in discoteca la sera, adesso si va la mattina, un tempo, anni, decenni fa si andava al pomeriggio, adesso invece si va la domenica mattina. Che bella nuova di settembre, lentigini.
1: Appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Scuola genovese, quella di Brescia, ritrovata alle 8:20 della mattina su Radio Z. Sta andando molto molto la scuola genovese fra lui. Abbiamo sentito prima anche Alfa, tantissimi insomma di ragazzi, Olli. Mi vengono in mente una marea, fondamentalmente, che vengono proprio da quelle zone lì, da quelle parti lì. Saif anche. Allora, questione patente, i giovani la prendono molto meno. Stavo leggendo, più o meno il 46% dei ragazzi la prende entro i 25 anni. Le generazioni precedenti orbitavano attorno al 70%, per dire come è cambiata la situazione su questo. Ora c'è Mauvejo, la sua Manadi. Because everybody here is so sick. Say my name.

Lui è un artista francese fortissimo, si chiama Mauvais Joe, la canzone Maladier, e vi do una particolarità: lui ha fatto una gavetta pazzesca nei locali di mezza Francia, e questa cosa è carina da raccontare perché si è fatto proprio da solo e siamo contenti di risentirlo e trovarlo qua su Radio Z. C'è Artify.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 8 e 30 minuti, buona giornata. Il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, costate la vita a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e agli agenti delle scorte dei due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare le stragi. E gli esteri: in Spagna continuano le proteste dopo la bocciatura del decreto casa da parte del governo Sanchez. In migliaia hanno manifestato nelle città. Il sindacato degli inquilini prepara uno sciopero generale per il diritto alla casa. In serata l'estrema destra è scesa in piazza e tensioni con gli attivisti per la casa. Chiudiamo con lo sport. Formula 1, oggi Max Verstappen partirà dalla pole position al Gran Premio del Bahrain, che si disputa però a Sepang in Malesia. Nelle qualifiche l'olandese su Red Bull ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton, terzo Kimi Antonelli su Mercedes, quarta l'altra Ferrari di Charles Leclerc. È tutto.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di domenica all'insegna del bel tempo sul nostro territorio. Sole protagonista da nord a sud perché si rinforza l'alta pressione. Anche le temperature massime saranno in generale al di sopra della media del periodo, soprattutto sulle regioni tirreniche. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Travimeteo.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto, un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

baci sono diventati lividi. Il nuovo di Shiva si intitola Bugie su Radio Z. Abbiamo sentito anche dal meteo, giornata che sembra abbastanza buona per l'Italia, tanta gente già in movimento. Poi nella prossima ora ci sarà anche l'appuntamento con Via Radio per tutte le informazioni sulla viabilità, giusto come informazione utile per chi fosse in viaggio.

0: anche Clara Ruolata nella mattinata insieme su Radio Z. Buona domenica, 8 e 40 minuti, un istante di pubblicità e poi ovviamente di nuovo insieme.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollade suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Eccoci qua, 8:40 minuti, allora

0: Vi ricordo, fra una ventina di minuti, attimo più attimo meno, la partenza del Gran Premio del Bahrain, che in realtà si disputa in Malesia, Sepang, per via del conflitto Medio Oriente, insomma tutte le situazioni geopolitiche. In pole Max Verstappen su Red Bull, seconda la Ferrari di Hamilton, terzo Kimi Antonelli su Mercedes, quarta l'altra Ferrari di Charles Leclerc. Quindi fra 20 minuti la partenza del Gran Premio. Jimmy Nairo.
1: Sopra il beat di Fleccino, vai.

0: dire, è stato un 2026, è un 2026 da paura per Jimmy Nero. Tra i grandi protagonisti del Radio Z Future Hits Live dello scorso 2 settembre all'Arena di Verona, vincitore tra l'altro del premio della FIMI come artista emergente con l'album che è entrato più in alto in classifica in quello che è stato gli ultimi 12 mesi. E quindi devo dire, insomma, è stato una fine 25, inizio del 26 e poi andrà avanti, insomma, con una carriera che ormai è avviata letteralmente. Sono contento di ritrovare un grande artista, un grande amico anche di Radio Z, non lo sentivamo da un po' di tempo, adesso c'è ancora Aiello, te l'ho mai detto.
1: C'è qualcosa che mi brilla anche quando sono a pezzi, ti va di parlare di noi, i gatti non sbagliano mai.

The Killeroy con Justin Bieber, Stay, 10 minuti alle 9 della mattina. Allora, l'abbiamo detto, fra 10 minuti, attimo più, attimo meno, la partenza del Gran Premio di Formula 1, però poi ricordiamo anche l'appuntamento con il Moto Mondiale. In realtà si è già corso, Marc Marquez ha vinto, strano, vince sempre lui per quanto riguarda la MotoGP sulla Ducati, ha vinto il Gran Premio nel Giappone. Ciao Ceci, è arrivata la mia collega, amica Cecilia Malannino, che vi scorterà poi sino alle 11 della mattina, lo sapete, l'appuntamento ormai classico, diventato un must del fine settimana con il Turbo Z. In arrivo per voi uno dei singoli dell'estate dai social TikTok, Pucho Mia Cristi. Io non mi innamorerò.

0: giro.
1: Sto con la mia bed in festa.
0: Con la mia bed in giro.
2: Ce la stiamo cantando anche noi in fuori onda questa Non mi innamorerò Pucio mia Cristi con la Betty in giro. Alla fine tanti dicono dai social eccetera, è partita da TikTok, però poi resta in testa anche in macchina, io vi vedo tanti che se la canticchiano nonostante facciano finta che in realtà non è così. Bella novità appunto dall'estate, Non mi innamorerò, ritrovata su Radio Z qualche minuto alle 9 della mattina. È il momento di sentire un'altra bella novità che si intitola Broken World.

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Culi, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne

0: Che voce, Angelina Mango, qui insieme a Dolly per due come noi ci conducono al termine di questo appuntamento mattutino del Buongiorno Z. Grazie davvero a tutti per essere stati con me. Io torno la prossima settimana puntuale come sempre a partire dalle 7 della mattina. Vi auguro una buona domenica, una buona settimana e vi lascio ovviamente nelle mani di Cecilia che arriva e vi scorterà sino alle 11 appunto con l'appuntamento classico del Turbo Z. Ciao a tutti, buon weekend, ciao ciao ciao.
1: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 9.
3: Turbo Z.
2: E buongiorno a tutti voi, buongiorno anche a me perché insomma sono qui con voi apposta per partire con questa giornata al meglio. Sono le 9 in punto, fino alle 11 ci faremo compagnia. Ceci Malanino naturalmente al timone di Turbo Z come ogni weekend e ci sono tante cose di cui parlare. Allora, innanzitutto voglio ringraziare Luca, la mia spalla, il mio amico. Noi parliamo tantissimo in fuori onda e devo dire che non siamo mai d'accordo su niente, però questa cosa è stimolante, questa cosa è stimolante. Detto ciò, 335 30 10 25 per continuare a stimolarci anche tra di noi, WhatsApp, messaggi, qualsiasi cosa preferiate, anche video li guardo volentieri. E poi 266 digitale terrestre 735 di Sky per la nostra radiovisione, perché sapete che tutti i videoclip delle canzoni che vanno qui in onda su Radio Z, che sono le migliori del mondo, inutile dirlo, poi sono anche visibili appunto grazie alla nostra radiovisione. Iniziamo con la musica, c'è Miley con Bass Persuades qui su Z.
4: Let's go.

Persuades alle 9.04 ad aprire in bellezza, devo dire, questa puntata del Turbo Z. Sarò con voi fino alle 11 in diretta. E sì, avete letto bene, perché Miley Cyrus, chiaramente, la nostra Anna Montana, ha deciso di chiamarsi Miley e basta. Quindi ci piace così. 100.000 carie, monete e bottoni.

Fer e Basta insieme a J Balvin con la loro Baby alle 9:10 minuti in questa domenica 4 ottobre. Io ho una domanda per voi. Vi capita mai di non riuscire a riconoscere il viso, la faccia, insomma la fisionomia di qualcuno che però effettivamente conoscete? E non dico magari uno che avete visto due volte, però magari ci fate un paio di cene durante l'anno, poi un giorno lo vedete in una situazione, un evento pubblico così sociale e non lo riconoscete, cioè non siete sicuri che sia lui o lei, no? A me succede molto molto spesso, io ho un'amica che ha proprio questo problema di non riconoscere i visi, ma neanche tipo degli attori, cioè ti riconosce con sicurezza e con certezza solo se ti vede comunque almeno due volte a settimana, cioè, altrimenti no. Voglio capire se è una cosa grave, dobbiamo curarla, oppure se succede anche a voi. Nel frattempo Marrakech

0: tutta la vita.
1: Marrakesh insieme a Guè alle 9:14 minuti in questa domenica 4 ottobre. Al 335 30 10 25 c'è Luca che dice che effettivamente lui riconosce gli attori solo dalla voce dei doppiatori, quindi se cambia il doppiatore per lui non è più lo stesso attore. Tanti di voi che hanno bisogno d'aiuto, ragazzi, posso dirvi. Cioè, come fate a vedere una faccia e non riconoscerla? Per me è una follia totale, vabbè. Adesso LB1 con I Need a Sign, Show Me Love.

0: super classico di Ernia alle 9:20 in questa domenica 4 ottobre. Ernia che insomma al di là della musica sta avendo dei grandissimi, così, come si può dire, successi, forse si può dire anche nella vita privata, perché è diventato papà insomma da più di un anno e adesso è diventato marito da poco, diciamo quest'estate, da questo settembre, insieme a Valentina Cavazzi si sono sposati. E chi li ha sposati? Jake La Furia. C'erano tantissimi altri amici della scena rap, devo dire è stato un bel momento anche per chi ovviamente come me non si trovava lì, ma che l'abbiamo vissuto ormai attraverso i social, è possibile un po' partecipare a tutto ed è stato veramente un bel momento, molto commovente. Adesso arriva Tedua, Blu.
1: A volte cambio come i colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato, abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

0: Allez.
1: Tedua con la sua blu alle 9:23 minuti, Tedua che ha fatto da poco, insomma, è stato ospite in un podcast e ha risposto anche un po' così agli haters che insomma lo accusano spesso di essere cringe, e lui dice: è la rivincita del cringe, cioè io non mi faccio più problemi di questo tipo, sono me stesso semplicemente, poi se questa cosa può dare fastidio, insomma, io vivo benissimo lo stesso. E mi sembra un'ottima risposta che dovremmo, insomma, così replicare anche ognuno di noi nelle nostre vite.
2: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

0: via radio.
1: Una buona domenica da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora scorrevole lungo la nostra rete, ad eccezione della 4 Milano-Brescia, dove a causa del traffico intenso ci sono code a tratti tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Brescia. Vediamo nel dettaglio alcune chiusure per lavori. Fino alle 20 di oggi sulla 8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Castellanza verso Milano. In alternativa consigliamo di entrare a Legnano. Invece fino al 18 ottobre sulla 13 Bologna-Padova è chiusa l'entrata di Occhiobello verso Bologna. In alternativa consigliamo l'entrata di Altedo. E sulla 26 dei Trafori resta chiusa la stazione di Meina in entrata verso Gravellona-Toce e in uscita per chi viene da Genova. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: buio davanti di Lazza. 9:37 minuti in questa domenica 4 ottobre. Al 335 30 10 25 mi ricordano di fare gli auguri a tutti i Francesco e le Francesche, perché è il loro onomastico e non sono ferratissima.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Rieccoci in diretta con il Turbo Z, Ceci Mananino in diretta appunto dagli studi di Milano Cologno Monzese. Vi farò compagnia fino alle 11 come di consueto, come tutti i weekend, ed è arrivato il momento di chiedere a voi come avete passato il vostro sabato sera al 335 30 10 25. È vero che sono un'impicciona che insomma così mi piace un po' dei gossip, però è anche vero che ho bisogno di rubarvi un po' di idee, così per non stare sempre a fare le stesse cose. Finita l'estate, non si può più ballare all'aperto, quindi insomma se avete due tre dritte io ve le rubo volentieri per i miei prossimi weekend serali. Adesso Annalisa e Madame, Amica.

amica Madame, insieme ad Annalisa, le voci incredibili alle 9.43. Colgo l'occasione per ricordarvi che effettivamente la FIMI ha certificato disco di platino Disincanto, l'ultimo album appunto di Madame. Adesso ci ascoltiamo Another Silver Lines con il featuring di Emily Warren, sempre qui su Zeta.

Viaggio intorno al sole, Tommaso Paradiso alle 9.49 minuti. E prima ancora abbiamo ascoltato Silver Lines, sentite come parlo bene oggi, con il featuring di Emily Warren. E appunto, grazie alla nostra radiovisione, abbiamo visto proprio l'immagine del Circo Loco, un evento che adesso tra l'altro sta arrivando a Milano, ve lo spoilero così, e dovrebbe esserci proprio l'evento nella sera di Halloween, quindi del 31 ottobre. Quindi per chi volesse andarci, io vi ho avvisato in tempo. Adesso Adela, Ain't in LA.

bellissima e con un'energia incredibile Adela, stiamo parlando tutti di lei, nuovo fenomeno incredibile a livello mondiale proprio, cantante slovacca che con il suo primo album che si intitola appunto Prima ci ricorda un po' Madonna ed è insomma un po' una critica anche all'industria musicale che lei fa, ma dà un'energia nei suoi pezzi incredibile. Tra l'altro grande performer perché lei è anche ballerina, quindi insomma adesso Merk & Cremont, Partenope.

Soldi di Mahmood alle 9.59, una canzone bellissima che insomma gli ha anche fatto così vincere appunto Sanremo. Detto ciò, in questa domenica 4 ottobre vi dico anche che sapete che si parlava del fatto che lui avesse diciamo così annunciato di voler andare a vivere in Spagna perché sentiva stretto un po' qui in Italia. In realtà sembra essere tornato sui suoi passi, perché dopo il trasferimento in Spagna che è effettivamente avvenuto, il cantante è stato nuovamente avvistato a Milano dopo, sembra che abbia insomma ripreso una sua quotidianità che negli ultimi mesi aveva scelto un po' di non vivere. Le 10.

Tu mi hai presa buonasera vestita da cameriere o no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie col jack non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Ne vale la pena. 22 Simba fa parte naturalmente del suo ultimo e secondo album in studio, che si intitola appunto Miria, ed è un album che è uscito proprio a settembre di questo settembre proprio scorso del 2026. 18 tracce, tra l'altro Miria è il nome della sua nonna, che è proprio una figura centrale nella vita dell'artista e che ha chiamato appunto il suo secondo album proprio così. Adesso Peggy Gou e Ayra Starr, questa è Woman, qui per ballare insieme su Zeta.

Paprika di Gali alle 10.09 in questa domenica, all'inizio, agli esordi di ottobre, che sarà un mese incredibile, ragazzi, ve lo dico. Ottobre è sempre il mese su cui puntare, perché insomma settembre è così un po' di assestamento, poi dura circa 16 anni e mezzo, quindi proprio non finisce mai. Ottobre invece è il vero mese in cui si riparte, tra l'altro le temperature sono dalla nostra ultimamente, quindi non ci sembra neanche che sia autunno. E poi ci stiamo avvicinando a febbraio. Febbraio non è il mese di San Valentino o il mese dopo quello di Natale, ma è il mese di Sanremo, quindi avete già un toto scommesse su chi parteciperà, chi no, e quali artisti vorreste voi effettivamente performare all'Ariston? 335 30 10 25.

e lui appunto si è affermato a tutti gli effetti adesso proprio nuovo cantautorato, anche molto poetico, possiamo dirlo, della scena italiana. Ci piace tantissimo, tra l'altro devo dire che fare i viaggi con il sottofondo Napoleone è così, ti passa il tempo, aiuta molto. Ballet Pumps, Bea, alle 10 e 12 minuti.

ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: come anche con l'alta marea.
1: Alta marea di Coez e Fra Quintale qui su Z alle 10:18. Prima ancora vi devo dire una cosa importantissima, perché domani alle 16 West Cross sarà nostro ospite in Collettivo Z, assolutamente da non perdere. West Cross, che appunto è appena uscito con il suo nuovo album Bar Speranza il 2 ottobre, proprio adesso, e quindi ce ne parlerà, insomma sarà un'intervista molto interessante. Se doveste perdervela, RTL 105 Play, la nostra app gratuita, la scaricate e poi potete vedere assolutamente tutto.

Il sole Uelo insieme ad Alvaro Soler e Roy Paci in questa canzone che unisce insomma tre mondi musicali in un brano, su ricordi, ritorni a casa, momenti semplici da trasformare in memoria, che dà quella leggerezza, un po' di malinconia però sempre positiva.

0: pam pam pam pam. Giulio, Debe, e io Fines.
1: Che ci mai Adrien? Era il Gold Rush con Giuseppe.
2: Radio Z, breaking news.
3: Le 10:28 minuti, una buona domenica da parte di Radio Z. Guardiamo insieme le notizie del giorno. In Spagna continuano le proteste dopo la bocciatura del decreto casa da parte del governo Sanchez. Migliaia hanno manifestato nelle città spagnole. Il sindaco degli inquilini prepara uno sciopero generale per il diritto alla casa. In serata l'estrema destra è scesa in piazza. Tensioni con gli attivisti per la casa. E Israele avrebbe ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai, lo scrive Haaretz citando fonti. Intanto due copiloti maldiviani sono stati interrogati nell'ambito delle indagini sull'incidente che ha coinvolto il copilota omanita Hammam Al-Ammani. E un incendio è divampato questa mattina intorno alle 6 nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme, a quanto si apprende, avrebbero coinvolto alcune roulotte e bungalow presenti nell'area e diverse persone sono state soccorse e trasferite in ospedale. Ed è tragedia. Ad una festa di nozze a Vieste in provincia di Foggia, un uomo di 40 anni e il figlio di 10 anni sono rimasti feriti. Il padre sarebbe in pericolo di vita dopo essere precipitati in momenti diversi da un terrazzino all'interno di una sala ricevimenti. Per ora è tutto.
2: Meteo Z.
4: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di domenica all'insegna del bel tempo sul nostro territorio. Sole protagonista da nord a sud perché si rinforza l'alta pressione. Anche le temperature massime saranno in generale al di sopra della media del periodo, soprattutto sulle regioni tirreniche. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Travimeteo.
2: Via Radio.
5: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. La circolazione è scorrevole su gran parte della rete, agevolata anche dallo stop al transito dei camion in vigore fino alle 22 di questa sera. Fa eccezione la 7 Serravalle Genova, dove un cantiere causa coda tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. E ancora per lavori sulla 7 Serravalle Genova, ricordiamo la chiusura a Serravalle Scrivia dell'entrata verso Milano fino al 15 novembre. Suggeriamo quindi di entrare a Tortona. Inoltre sulla 26 Genova Gravellona Toce segnaliamo la chiusura a Meina degli svincoli in uscita da Genova e in entrata verso Gravellona Toce per lavori che proseguiranno fino al 18 ottobre. Consigliamo di entrare a Baveno e i soli veicoli leggeri a Carpugnino. Inoltre Lombardia sulla 8 Milano Varese, segnalo che riaprirà questa sera alle 20 l'entrata a Castellanza chiusa per lavori in direzione di Milano. Comunque è possibile entrare a Legnano. Infine sulla 24 Roma Teramo, gestita dalla Strada dei Parchi, registriamo code per traffico intenso in uscita a Vicovaro Mandela. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: due minuti di Calcutta, un brano passato alla storia, meritatamente possiamo dirlo, direttamente dal 2023. E prima ancora ci siamo ascoltati Animal delle Katsai del 2026, nuovissima. Sono questo nuovo girl band group che ci sta piacendo tantissimo, fenomeno di quest'anno.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone

0: famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Eccoci in diretta, 20 minuti e poi potremo salutarci, se siete pieni di me, vi posso capire. Sono le 10:38 minuti, questa domenica 4 ottobre, stiamo per ascoltarci Joliet con il featuring di Achille Lauro, la canzone è per noi, ormai la sappiamo, l'abbiamo adorata. Tra l'altro Joliet che non si ferma mai, ragazzi, cioè non so se avete visto, adesso sta arrivando con nuove novità, un nuovo brano, quindi fra poco ne parleremo insieme, adesso invece ce lo ascoltiamo e ricordatevi la nostra radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky.

Per noi, Giulia, insieme ad Achille Lauro, per la prima volta con questo pezzo romantico veramente incredibile. E alle 10.42 vi ricordiamo che tra l'altro Giulia, che non si ferma mai come dicevamo prima, è appena uscito 2 giorni fa con il suo nuovo singolo Winner, che è veramente incredibile. Parla un po', insomma, così di successo, soldi, risultati, tutto quello che è arrivato lungo il percorso, trasformandolo in un terreno fertile per giocare con le parole, esagerare, provocare, divertirsi, bellissimo.

Messi di Lola Young alle 10:49 minuti in questa domenica 4 ottobre 2026. Naturalmente prima abbiamo ascoltato una grande novità di quest'anno, perché Quarto Reparto, Black Baby e Stelo hanno appunto fatto questo nuovo singolo insieme, appunto con un featuring a tre, questa canzone che si chiama appunto Blindo, e secondo me cominceremo a sentirne parlare un po' di più di questo terzetto, di questi tre artisti anche così nel loro percorso singolo. Detto ciò, noi adesso ci ascoltiamo una grande novità di Biagio Antonacci con la collaborazione di Saif, e questa è Spiritualè.

Non si potrebbe essere più d'accordo di così. Sarà la musica cambiare il mondo, ce lo canta Biagio Antonacci sulle note della sua Spirituale, che vede la prima collaborazione effettivamente tra questo autore e tra il giovane Saif, che appunto quest'anno ha avuto un anno incredibile. Questa collaborazione con il giovane artista è nata così un po' a sorpresa e ci è piaciuta tantissimo. Eccola Anna che arriva con la sua White Girl Wasted.

0: Chiudiamo queste due ore insieme stupende con una canzone altrettanto stupenda che si chiama La canzone nostra di Mace con Blanco e Salmo del 2020. Passati già 6 anni, ragazzi. Follia come il tempo vola quando ci si diverte, così come anche queste 2 ore di Turbo Z con Ceci Malanino sono volate via. Ma adesso vi lascio nelle sapienti mani, nella incredibile voce di Dario Vanacore che vi scorterà per le prossime ore. Sapete che insomma così tutta Radio Z va avanti anche senza di me, purtroppo, o per fortuna vorrei dire. Ci vediamo prossimo weekend, ciao belli.
1: Sei team Radio Z se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 11:00.

0: Destinazione Z.
1: E questo è il nostro gong, questo è il fischio d'inizio, questo è il semaforo verde che dà il via all'appuntamento di oggi, domenica 4 ottobre 2026. Destinazione Z su Radio Z parte ufficialmente con me, Dario Vanacore, qui al volante. Sto facendo tutti questi riferimenti motoristici perché è in corso il Gran Premio del Bahrain che si corre in Malesia. Non fate domande, per cortesia. È così, e questo basta. 14esimo giro di 55. Daremo, come di consueto, aggiornamenti in tempo reale su ciò che sta accadendo, ma non solo di Formula 1 si parla qui, perché lo sapete, l'appuntamento del fine settimana di Destinazione Z ha tante sfumature cinematografiche e pop più in generale. Di questo e tanto altro parleremo, quindi sintonizzati anche da casa 266 del digitale terrestre, o magari dal bar, chiedetelo al vostro barista di fiducia. Per accompagnarvi in giro invece c'è la nostra app RTL 102.5 Play per godervi la migliore musica. La prossima è firmata Maluma e Shakira.

Scelta anche oggi, aggiornamenti in tempo reale dal Gran Premio del Bahrain che si corre a Sepang in Malesia. Passato il terzo di gara, siamo al 20° di 55 giri, guida Max Verstappen seguito dalle Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli. Buona la rimonta di Hamilton, partita male la gara per le Ferrari, settimo al momento con Leclerc che è soltanto 12°, ma ci sono ancora tanti giri, 21 di 55, quindi la gara è ancora lunga, ci sono state già diverse safety car, si è partiti che pioveva, si è asciugata la pista, insomma ne sta succedendo di ognuna qui, lì per meglio dire, in Malesia, il Gran Premio del Bahrain. Non fate domande perché succedono queste cose, loro fanno così, va bene così. Lose Myself, c'è la nuova di The Bosa.

Intitola così Lose Myself, The Bows, alle 11:17 minuti, il giusto ritmo dance che vi accompagna in questa domenica 4 ottobre. In Destinazione Z, lo sapete, diamo uno sguardo alla cultura pop e al mondo del cinema, e queste due cose convivono e coesistono nel Marvel Cinematic Universe. A fine anno arriverà la nuova pellicola degli Avengers, Avengers Doomsday, con un ritrovato Robert Downey Jr. non nei panni di Iron Man, ma ci sono prospettive per il Marvel Cinematic Universe da attenzionare in vista del futuro.

0: sentito la passione della canzone di Fred De Palma che vi accoglie su Radio Z alle 11:23 minuti. Parlavamo poco fa del Marvel Cinematic Universe, questo ecosistema fantastico che alimenta la passione, ora ci vuole la canzone Cascava Fagiolo, di tantissimi appassionati ed è un mondo che è stato costruito tassello dopo tassello grazie al lavoro attento del produttore, nonché presidente di Marvel's Studios, Kevin Feige. Nel corso dei decenni ha detto: io non ho intenzione di lasciare Marvel, anche perché dopo la saga del multiverso che si apre con Doomsday, che arriverà a fine anno, ci saranno ancora tante tante cose, noi le attendiamo con tanta pazienza.
1: Stiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Daily, la sala poche le eccezioni di traffico, con spostamenti agevolati dallo stop al transito dei camion fino alle 22. In particolare segnaliamo 2 chilometri di coda per un incidente sulla 7 Serravalle Genova, tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sono coinvolte 3 auto e si passa in corsia di sorpasso. Inoltre un cantiere sulla 7 causa coda tra Roncoscrivia e Isola del Cantone, sempre in direzione di Milano. E ancora per lavori sulla 7 ricordiamo la chiusura a Serravalle Scrivia dell'entrata verso Milano fino al 15 novembre. Consigliamo di entrare a Tortona. In Lombardia coda sulla 9 Lenate Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversare la dogana svizzera. Sulla 8 Milano Varese coda per lavori tra il bivio della Pedemontana e Gallarate verso Varese. E sempre sulla 8 segnalo che riaprirà questa sera alle 20 l'entrata a Castellanza, chiusa per lavori in direzione di Milano. Comunque è possibile entrare a Legnano. Infine sulla 24 Roma Teramo, gestita dalla Strada dei Parchi, code per traffico in uscita a Vicovaro Mandela. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

Ci sono i paparazzi di Cesare Cremonini, 11:34 minuti, aggiornamenti dalla Malesia, in corso il Gran Premio di Formula 1 del Bahrain, in testa Verstappen, seguono Antonelli, Russell, Piastri, Norris, la prima Ferrari è quella di Hamilton, settima posizione, in nona Leclerc, entrambi hanno già fatto un ulteriore pit stop, gara condizionata dalla pioggia all'inizio e da diverse safety car. Intanto la musica che arriva da Oriente, grande protagonista, ci sono i BTS con la loro Normal.

0: Solo a Milano ci sono i Club Dogo con Elodie alle 11:41 minuti, la musica che trovate su Radio Z, per la quale ringraziamo la programmazione musicale Max Adinolfi e Alessio Valentini, che ci permettono di ascoltare anche grandi pezzi che ritornano dal 2024. Tra poco facciamo i conti in tasca, che ci piace sempre tanto, alle superstar del Marvel Cinematic Universe, in particolar modo a chi ha indossato la tuta attillatissima di Spider-Man. State lì.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
0: Oh, eccoci qua. Io lo so che voi siete rimasti in zona, perché quando si parla di soldi è sempre bello farsi gli affari degli altri. Allora, tre i personaggi, gli attori che hanno impersonato Spider-Man nel corso del tempo. Il primo Tobey Maguire, poi Andrew Garfield e infine Tom Holland, che ancora oggi indossa la tutina di Spider-Man. Il più povero, tra virgolette, ad aver incassato con il proprio stipendiuccio è stato Andrew Garfield, 3 milioni e mezzo, poi Tobey Maguire a seguire

Still con Karol G e Bruno Mars, 11:46 minuti, il più ricco degli Spider-Man è Tom Holland, che ha cominciato maluccio 2016, solo $250,000 per la presenza in Captain America Civil War, ma poi si è ripreso alla grande. Grazie a Spider-Man Brand New Day ha incassato i suoi $20 milioni di stipendio, più $100 milioni dagli incassi, totale di tutta la sua carriera 137.

0: Starter Pack.
1: E questo è l'Italia Starter Pack DJ Ax, 11:52 minuti, un occhio lo diamo a ciò che sta accadendo sul circuito di Sepang in Malesia per il Gran Premio di Formula 1 del Bahrain. In testa sempre Verstappen, seguono Antonelli e Russell, quarta e quinta posizione per Hadjar ed Hamilton che stanno lottando in maniera serrata da diversi giri, a seguire sesta posizione per Charles Leclerc. Ripetiamo, 43esimo di 55 giri, quindi stiamo per volgere al termine, sta per volgere al termine questo Gran Premio, ma c'è ancora tanto da vedere. Dato Rivariete.

E ritmo di Caffè con Ron, l'Afro House Remix firmato Clan, le 11.59 lo trovate su Radio Z, caffè da un lato, aperitivo dall'altro, in mezzo ci siamo noi ad accompagnarvi ovunque grazie anche alla nostra app RTL 102.5 Play. Aggiornamenti in tempo reale dal Gran Premio del Bahrain in Malesia, safety car in pista, l'ennesima. E va bene, andava così questa gara, continua ad andare così, vi aggiorniamo anche tra pochissimo, giusto il tempo di dare uno sguardo all'orologio e ripartiamo, destinazione Z è qui per restare fino alle 13. Intanto quasi le 12, eh?

Si titola così la canzone di Ultimo, tutto, così come anche lo spettacolo cinematografico Tutto Live a Tor Vergata, che ha richiamato in sala decine di migliaia di appassionati, continua a far segnare numeri da paura. Bravo Nicolò, avanti, 12 e 3 minuti, tra poco.

uno sguardo e un tuffo splash nella cultura pop con tante notizie e occhio anche alle nostre pagine online radioz.it che danno tanti spunti di riflessione e anche approfondimenti dedicati di cui parliamo tra poco. Ora agitare Coca-Cola per noi Tommaso Paradiso.

0: Finisce così Ian Dior con Let You, 12 e 9 minuti. Allora, a proposito di videogiochi che sono usciti in questi giorni, approfondimenti che trovate sul nostro sito radioz.it. Allora, date uno sguardo a EA Sports FC 27. Si parla di calcio videogiocato, c'è Electronic Arts come sempre sugli scudi. Poi, ancora, sempre in questi giorni, Hot Wheels Infinite Rush, un nome e una garanzia per chi si divertiva in maniera analogica, può continuare a farlo in maniera analogica, ma anche in digitale. E poi, proprio in questi giorni, Silent Hill Townfall, un franchise che affonda le sue radici nel vecchio millennio, 1999 il primo capitolo, e che continua a portare avanti la tradizione targata Konami. Bene, molto bene, ci interessano tanto i videogiochi e le novità, anche perché di novità ne arriveranno nei prossimi mesi.
1: Non voglio più cultura.

giusto così, niente di me, Anna Castiglia, 12 e 13 minuti, dicevamo grandi uscite nelle prossime settimane perché a ottobre, precisamente il 23, arriverà Call of Duty Modern Warfare 4, un'altra saga iconica, e poi si fermerà probabilmente il mondo il 19 novembre perché arriva il pezzo da 90, quello che tutti attendono, GTA 6, e lì saranno cavoli amari per tutti gli altri.

Continua la ricerca dell'uomo perfetto per Amelie, non è Francesco, alle 12:18 minuti su Radio Z. Inizia in questo preciso istante l'ultimo giro del Gran Premio del Bahrain in Malesia. Tra poco faremo i conti con chi sarà il vincitore.

ancora tutto aperto, ancora tutto in discussione, quindi restate lì per gli aggiornamenti in tempo reale su Radio Z, anche grazie alla nostra redazione che lavora 24 ore su 24. A proposito di musica, novità firmata dalla dottoressa Taylor Swift. Perché dottoressa? Perché in questo caso si indossa il camice, il titolo della canzone è chiaro, è Patient Zero, il paziente zero. Di che si tratta? Ascoltiamo su Radio Z.

0: Tornata la regina del pop che quest'estate è convolata a nozze Taylor Swift con il suo Travis Kelce, qui Patient Zero che annovera nel videoclip pezzi da 90 della cinematografia, i nomi Colin Farrell e Dakota Johnson, mica male. C'è primogenito, scusa Caterina.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12:29 minuti su Radio Z, subito in Spagna, dove continuano le proteste dopo la bocciatura del decreto case. Migliaia hanno manifestato nelle città spagnole. Il sindacato degli inquilini prepara uno sciopero generale per il diritto alla casa. In serata l'estrema destra è scesa in piazza, tensioni con gli attivisti per la casa. Ci spostiamo in Medio Oriente. Israele avrebbe ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai, lo scrive Haaretz citando fonti. Intanto due copiloti maldiviani sono stati interrogati nell'ambito delle indagini sull'incidente che ha coinvolto il copilota umanita Amam Al-Ammani. Chiudiamo con lo sport. Per i motori, la Formula 1 si è concluso pochi minuti fa il Gran Premio del Bahrain, che si è corso sul circuito di Sepang in Malesia. A vincere Max Verstappen su Red Bull davanti a Kimi Antonelli e a Lewis Hamilton, che è salito sul podio in terza posizione, quarta l'altra Ferrari di Charles Leclerc. Per il momento è tutto, la linea passa ai colleghi e le colleghe di Trebi Meteo e subito dopo aggiornamenti sulla viabilità a cura di Autostrade per l'Italia.
2: Meteo Z.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sul nostro territorio. Infatti l'alta pressione rimarrà ben salda, garantirà tempo stabile nel complesso assolato. Segnaliamo solo verso sera possibili fenomeni sulle Alpi occidentali e nelle aree interne della Sicilia. Clime ancora mite, valori più elevati sul versante tirrenico. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia. Da Degli alla Sala la viabilità è scorrevole, tranne alcune eccezioni. In particolare restano 3 km di traffico congestionato per incidente risolto sulla 7 Serravalle Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. E ancora sulla 7 ricordiamo la chiusura per lavori a Serravalle Scrivia dell'entrata verso Milano fino al 15 novembre. Consigliamo di entrare a Tortona. Cantieri sulla 14 Bologna-Taranto provocano 1 km di coda tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona e 1 km anche tra Lanciano e Ortona verso Pescara. In Lombardia coda sulla 9 Lenete Chiasso tra Como Centro e Chiasso per attraversare la dogana svizzera e coda in uscita a Como Grandate verso Como. Sulla 8 Milano Varese coda per lavori tra il bivio della Pedemontana e Gallarate verso Varese. Sempre sulla 8 riaprirà questa sera alle 20 l'entrata a Castellanza, chiusa per lavori in direzione di Milano. Comunque è possibile entrare a Legnano. Infine coda per traffico sulla diramazione Roma Sud in uscita a San Cesareo. Da Autostrada è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: E ci sono The Colors con Pronto Come Va, 12:38 minuti, pochissimi secondi di intervallo, veramente pochi pochi, e tra poco si parla di robe gratis, robe gratis, state lì.
1: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Eccoci qua, cose gratis dicevamo. Innanzitutto c'è la demo disponibile di Castlevania Belmont's Curse, che uscirà il 15 ottobre 2026 e celebra in questo modo anche i 40 anni di un franchise che è uscito nel 1986 per la prima volta. Poi sul sito GOG, GOG che sta per Good Old Games, c'è Bounty Train, che è gratuito ed è un simulatore ambientato nel vecchio West in cui bisogna creare la propria linea ferroviaria con tutte le problematiche, banditi, queste cose qua. Figo, figo. C'è Olivia Rodrigo, ora la sua Stupid Song, l'ha detto lei, eh? New York City.

Trovo sempre in difficoltà ad annunciare e poi a disannunciare questa canzone di Olivia Rodrigo, perché sembra quasi stia biasimando il suo lavoro. Ma se l'ha intitolata Stupid Song, chi sono io per esimermi dal citarla? E quindi è questa la musica che trovate su Radio Z in Destinazione Z con me, Dario Vanacore, fino alle 13. Avanti con la musica, questa volta dall'estero. Ritorniamo nella nostra bella penisola che sforna proposte molto molto interessanti che trovate sempre costantemente qui su Radio Z. Ora c'è Kashmir, l'unica che può cambiare l'atmosfera.

La bella storia di Fedez alle 12:48 minuti, la trovate su Radio Z. Volete una bella storia a fumetti? Magari ci pensiamo noi qua, pensiamo a tutto, la cultura pop a 360 gradi. Arriva in Italia grazie a Salda Press ed è una pubblicazione Skybound dal titolo Il fantasma dell'opera. Sì, il riferimento è proprio alla pellicola cinematografica celebre, celeberrima, del 1943, reinterpretata in chiave a fumetti da Tyler Boss con i disegni e i colori di Martin Simmons. Una storia a tema horror, quindi benissimo calata nell'atmosfera Halloween che contraddistingue il mese di ottobre. Lo ripeto, il fantasma dell'opera. Difficile confondersi.

0: con te.
1: I parafulmini di Giorgia alle 12:52 minuti. Ieri protagonista lei, Giorgia, all'Unipoldom di Milano a chiudere il suo Last Call Tour davanti a tantissimi appassionati che chiaramente quando sentono il suo nome non possono fare a meno di prendere un biglietto e recarsi nell'arena dove canterà, come dargli torto. C'è Safe, Parlar d'amore.
2: Che bello!

0: con End of Beginning c'è Joe, 12:58 minuti, inizia c'è l'inizio e la fine, quindi da un lato End of Beginning, dall'altro The Beginning of the End, un po' poetico, un po' filosofo, non lo so, sicuramente abbastanza strano. Il sottoscritto Dario Vanacore con grande consapevolezza vi saluta e vi ringrazia per essere stati qui su Radio Z. State lì tra poco, Alessandra Vatta con voi fino alle 15, c'è Zetagram e la programmazione di Radio Z va avanti fino a stasera. A settimana prossima.
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 13. Zetagram.
3: Buongiorno, buon pomeriggio, perché a quest'ora forse bisogna dire già buon pomeriggio perché abbiamo scavallato le 12, quindi buon pomeriggio da parte di Alessandra Vatta. Io sarò con voi straordinariamente in questa domenica 4 di ottobre fino alle 15. Adesso io sto cambiando diversi orari, tra un po' sbaglierò tutti gli orari, sbaglierò a dire il nome del programma, siatemi vicini, nel senso cercate di capirmi, perché io ho sempre fatto 9:11, adesso sto facendo 17:19, poi adesso mi ritrovo alle 13 alle 15, potrei fare un po' di confusione. Comunque, quel che è certo è che sono con voi oggi fino alle 15, quindi intanto vi auguro una buona domenica. Poi, come sempre, inizio con quello che, a prescindere dall'orario, solitamente facciamo, sia dare un po' di coordinate o i numeri, che dir si voglia. 335 30 10 25, quello è il numero, a prescindere dall'orario di diretta, e poi ci sono i canali della radiovisione, il 266 del digitale e il 735 di Sky. Arriva Ernia.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica di Ernia su Radio Z alle 13.04 minuti, il brano in assoluto più trasmesso dalle radio, è uscito solo qualche settimana fa e ha raggiunto il primo posto della classifica Airplay di Air One, quindi appunto il brano più trasmesso ufficialmente da tutte le radio, e noi amiamo trasmetterlo anche qui su Radio Z. Malcolm Todd.

0: 1990 di Achille Lauro su Radio Z alle 13:10 minuti. Ancora un buongiorno da parte di Alessandra Vatta, una buona domenica, una buona calda domenica, perché ancora una domenica che sta molto di estate, almeno in giro per l'Italia, anche dai messaggi che mi state scrivendo. Quindi continuate a raccontarmelo al 335 30 10 25. E stavo osservando il video di Sfera Ebbasta, quello che per chi ci segue in radiovisione avete visto, e niente, veramente un cambiamento incredibile. Peraltro, per chi lo segue e lo conosce dagli albori, proprio dagli esordi, insomma, quando aveva ancora le treccine ed era veramente un grillo impazzito sul palco nei primi concerti, veramente c'è stato un grande cambiamento artistico e fisico. Sfera Ebbasta.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Lontano di Sfera Ebbasta su Radio Z, il brano che probabilmente più amate o che sicuramente più chiedete al 335 30 10 25. Vi ricordo che noi non possiamo intervenire sulla scaletta, però insomma quando lo passiamo, se siete felici, lo siamo anche noi. C'è Dito nella Piaga, il suo ultimo singolo, Miss Italia.

Anna, tra le più amate anche lei dai giovanissimi, i più giovani ascoltatori di Radio Z, l'abbiamo ritrovata alle 13:21 minuti, sempre qui su Radio Z ovviamente. Io sono Alessandra Vatta, in modo straordinario, in modalità straordinaria con voi fino alle 15 anche oggi, in questa domenica 4 ottobre. Una Anna che abbiamo conosciuto un po' con Bendo, come lo chiama lei, appena passata qui su Radio Z, quando era veramente una pischelletta, giovanissima, minorenne ancora, e insomma è cresciuta anche un po' con noi di Radio Z, e noi di questo siamo molto molto contenti. Continuate a scrivermi al 335 30 10 25 cosa farete in questa domenica ancora estiva, come dicevamo poco fa. In tanti state scrivendo che state andando al lago piuttosto che al mare, ancora tanti bagni si possono fare.

Hugel con David Guetta, French Montana e Aidan Martin con Shine su Radio Z alle 13:24 minuti. Buona giornata ancora da parte di Alessandra Vatta, finalmente è arrivato il suo nuovo singolo, perché insomma ci ha accompagnato tutta l'estate, dovevamo ascoltarlo con qualcosa. Noi

0: necessariamente di nuovo, perché ci è piaciuta molto la sua musica, parlo ovviamente di Jungel. E l'abbiamo ritrovato appunto qui su Radio Z con la sua novità, con il suo ultimo singolo, Shine. Lui anche è stato un po' assente dalle scene, quantomeno per parecchio, forse troppo tempo, l'abbiamo iniziato a riascoltare da qualche mese, lo ritroviamo su Radio Z alle 13:24 minuti, parlo di Aiello.
1: C'è qualcosa che in me brilla, anche quando sono a pezzi, ti va di parlare di noi.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Daniela Sala, vediamo le principali notizie. La situazione di rilievo è sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio della 24 Roma-Teramo e Guidonia, dove un incidente tra un'auto e un furgone che si è ribaltato blocca la circolazione e si è formato un chilometro di coda in direzione di Firenze. Rileviamo anche coda per lavori in galleria sulla 7 Serravalle-Genova, tra Genova, Bolzaneto e Busalla, verso Milano. E ancora sulla 7 ricordiamo la chiusura per lavori a Serravalle-Scrivia dell'entrata verso Milano fino al 15 novembre. Consigliamo di entrare a Tortona. In Lombardia coda sulla 9 Lenate Chiasso tra Como Centro e Chiasso per attraversare la dogana svizzera. Sulla 8 Milano Varese ricordo che riaprirà questa sera alle 20 l'entrata a Castellanza, chiusa per lavori in direzione di Milano. Comunque possibile entrare a Legnano. E segnaliamo anche coda per traffico sulla diramazione Roma Sud in uscita a San Cesario e coda in tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi per altre notizie.
2: Shout out to my man, Mover Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

Malady, ditelo o non ditelo che questa è stata tra le canzoni più social di questa estate e continua ad esserlo, eh? L'abbiamo ritrovata su Radio Z nella versione originale, poi insomma ne sono state fatte diverse, tra cui una di Ghost Flies, che è quella che forse è andata più virale anche sui social. C'è Artie 5, Swag Music.

0: Ercomi con Irama, Ercomi, no, Ercomi sembra un po' troppo romano forse. Irama con Ercomi con 5 gocce, ritrovata su Radio Z a 13:40 minuti.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
0: minuti qui su Radio Z in questa domenica 4 ottobre. Io sono Alessandra Batta, sarò con voi fino alle 15. Ci siete voi al 335 30 10 25, oltre alla nostra protagonista, che ovviamente è la musica. Tantissimi compleanni oggi, in tanti mi state scrivendo. Il mio compleanno, me lo scrive Chiara, che compie 28 anni, quindi tanti auguri Chiara. E c'è qualcuno che però non mi dice né il suo nome né il nome del festeggiato, ossia suo fratello, che appunto mi chiede di fargli auguri al fratello. Quindi auguri a tuo fratello, chiunque esso sia e chiunque tu sia, perché nemmeno tu ti fermi. Comunque, tanti auguri a tutte le persone che oggi compiono gli anni, facciamo così. C'è Shiva con Bugie su Radio Z.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò

l'ultimo singolo di Shiva, Bugie, su Radio Z alle 13.45 minuti, e il brano che sta per arrivare è nato da una collaborazione molto molto chiacchierata nel senso positivo del termine. Loro sono Beyoncé e Maluma, il brano si chiama Cuerpo.

0: Lazza con Male da vendere su Radio Z. Prima ancora dicevamo il singolo che vede la collaborazione di Beyoncé con Maluma, lo diciamo spesso insieme al mio collega Francesco Taranto, Maluma instancabile, oltre ad essere diventato recentemente papà di nuovo, sta facendo un sacco di collaborazioni latine, no? Con Beyoncé, con Shakira, quindi con tutte le queen della musica latina e non solo. E poi c'è una Beyoncé che ammette di non saper parlare benissimo lo spagnolo e questo ci piace molto.
1: Tom, tom, tom, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do,
2: sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

parlava all'inizio, no, dei brani come quello di Ernia Dedica, che sono i più trasmessi dalle radio al momento. Proprio abbiamo parlato del brano di Ernia, appunto. Però Jimmy Nairo, insomma, lo sappiamo, è stato assolutamente king per un sacco di tempo della classifica Airplay di Air One, quindi in assoluto tra i più amati e più passati delle radio, e ha vinto anche il nostro premio, quindi insomma molto amato Jimmy Nairo da tanti. E allora il brano che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Z è il suo ultimo singolo, il brano che stiamo ascoltando ormai da qualche settimana, però insomma lanciatore di trend anche lui sicuramente sui social. C'è Michiko, DJ Goya, ora Jason Derulo e Melody.

100 occhi, Big Mama, 13:59 minuti, sempre qui su Radio Z. Abbiamo un'altra ora da passare insieme, quindi un'altra ora qui con me, con Alessandra Vatta. Insomma, cerco di tenervi compagnia. Raccontatemi ovviamente quello che fate in questa domenica all'ora di pranzo. Insomma, in tanti siete magari in procinto di andare ad un pranzo. Sareste un po' in ritardo effettivamente alle 14, mi auguro siate già arrivati. O magari state tornando perché l'avete fatto più presto, magari avete dei bambini piccoli, insomma. Raccontatemelo voi, 335 30 10 25. Le 14.

Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari nella loro Goia su Radio Z. Sono le 14:02 minuti in questo momento. Cosa fate? Me lo state scrivendo voi al 335 3010 25. C'è chi è già dal ritorno dal mare, perché insomma ha da fare altre cose nel pomeriggio. Carol G.

0: cool.
1: Già 7 anni da questa Boogeyman di Gali e Salmo. Mamma mia, come passa il tempo, veramente. La musica spesso questa cosa ce la ricorda, non so se sia un bene o un male. Siete su Radio Z, sono le 14:08 in questo momento. Voi siete in tantissimi, mi state scrivendo al 335 30 10 25, forse anche complice la bella giornata, la bella domenica che è oggi, che quindi insomma fa sentire tutti un po' meglio, quindi c'è la voglia di condividere ciò che si sta facendo. Mi raccomando, continuatelo a fare. Io intanto saluto Sara che sta organizzando la festa per questa sera, per festeggiare i suoi 24 anni. Ci sono Puccio, Mia e Cristi, super virale questa Non mi innamorerò.

0: con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: In quanti hanno imparato la coreografia di questa Non mi innamorerò su Radio Z? Per chi utilizza i social sicuramente ha presente la coreografia, che poi è stata ripresa da un sacco anche di VIP, personaggi dello spettacolo. Ora mi viene in mente Francesca, la fidanzata di Elodie, che insomma lei è già ballerina di suo, quindi insomma non è una coreografia particolarmente difficile da imparare per lei, però è stata una delle prime a riportarla sui social. Angelina Mango e Marco Mengoni.

Amy Skill con Roller Coaster su Radio Z, uno dei primi brani con cui l'abbiamo conosciuto, sicuramente uno dei primi singoli che abbiamo amato proprio di Amy Skill, non il primo, però uno dei. Domani vi ricordo un appuntamento particolarmente importante, domani alle 16 con il nostro Nick ci sarà West Cross, quindi il nostro ospite in Collettivo Z. Scusate, proprio lui, mi raccomando, non mancate. C'è Miley ora con Best Persuades. Let's go.

Lei è Miley con Best Persuades su Radio Z. Pensate, che leggevo proprio prima, che in occasione del suo tour lei ha deciso di far solo due date vicino casa, insomma, nell'area in cui abita, perché non vuole dormire in un altro letto. Dice: mi stressa fare tour troppo lunghi in giro per il mondo, quindi resterò vicino casa per poi poter tornare a casa mia e dormire nel mio letto.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:28 su Radio Z, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato ad Assisi alla cerimonia in occasione della festa nazionale di San Francesco, nell'ottavo centenario della morte. In questi tempi segnati da guerre insensibili e crudeli, violenza, manipolazione e arroganza, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, ha detto il Capo dello Stato. E ci spostiamo in Spagna, dove continuano le proteste dopo la bocciatura del decreto casa. In migliaia hanno manifestato nelle città spagnole. Il sindacato degli inquilini prepara infatti uno sciopero generale per il diritto alla casa. In serata l'estrema destra è scesa in piazza. Tensioni anche per gli attivisti per la casa. E chiudiamo con lo sport. Jannik Sinner rinuncia completamente alla trasferta asiatica, saltando anche il Masters 1000 di Shanghai. Lo ha annunciato il campione azzurro sui social. L'alto atesino è fuori dalle competizioni da metà luglio, dal trionfo per la seconda volta di fila a Wimbledon. È tutto per il momento, non ci sono altre notizie, l'informazione tornerà tra due ore.
0: Meteo Z.
2: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sul nostro territorio. Infatti l'alta pressione rimarrà ben salda, garantirà tempo stabile nel complesso assolato. Segnaliamo solo verso sera possibili fenomeni sulle Alpi occidentali e nelle aree interne della Sicilia. Clime ancora mite, valori più elevati sul versante tirrenico. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Via Radio.
3: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e da Meno Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni a partire dalla 9 Lenate Chiasso, dove tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera troviamo una coda per il traffico in uscita dall'Italia. Sulla 7 Serra Valle Genova, invece, tra Vignola e Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione di Milano registriamo una coda per un incidente che ha coinvolto un'auto. Vi informiamo inoltre che per lavori di ammodernamento sulla vicina A26 Genova Gravellonatoce rimane chiusa fino alle 17 del 18 ottobre la stazione di Meina, sia in entrata in direzione di Gravellonatoce sia in uscita provenendo da Genova. In chiusura vi ricordo che ancora per lavori sulla 14 Bologna-Taranto resta chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna fino alle 5 del 27 novembre. In alternativa consigliamo di entrare alla stazione di Bologna-Casalecchio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra un'ora circa. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Night, prima che ovviamente ormai lo conosciamo, l'abbiamo conosciuto allo scorso Festival di Sanremo, anche se per tanti insomma era già molto conosciuto, rapper fortissimo, molto giovane. Io vi consiglio, se vi foste appassionati un po' a Night, di sentirlo in freestyle, cioè non so, una velocità incredibile. Avete presente un po' Eminem in Rap Gold? Io ho sempre detto, una volta che sentì un freestyle di Night, veramente lo ricorda moltissimo, secondo me. Non ha veramente nulla da invidiare, quindi forse ho azzardato il paragone, ma veramente molto molto forte. Bravo Night. Siete su Radio Z, io sono Alessandra Vatta, saremo insieme ancora fino alle 15. Ascoltiamo una bella novità. Lei è Ella Langley con Choosing Texas.

14:41 su Radio Z, lei è Ella Langley, se ne è parlato tantissimo perché ha strappato dopo 7 anni il record a Mariah Carey, che con il brano invece All I Want For Christmas Is You è stata prima in classifica per tantissime settimane e adesso ha vinto lei.

0: sicuramente uno dei più grandi successi di Ultimo, questa Ti dedico il silenzio, ritrovata su Radio Z, uno di quei brani che secondo me piace ed è amata anche da, ed amato, un brano amato dai, da coloro che non sono dei fan accanitissimi magari di Ultimo, come ne ha tantissimi ovviamente, però senz'altro questa è quella che piace a tutti. Peraltro, se si fa caso al testo, non si può non amare il testo di questa canzone, poi a prescindere dalla melodia. Bella, bellissima, Ti dedico il silenzio. Sono le 14:48, come dicevamo, su Radio Z, ci siete voi al 335 3010 25 in una giornata in cui in tantissimi siete al mare o al lago. Quindi continuate a scrivermi. Intanto arriva Tedua con Blue, il suo ultimo singolo.
1: A volte cambio come i colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato, abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato. La

Edua Blu 1451 su Radio Z, lui che recentemente ha un po' fatto un bilancio di quello che è stata la sua vita dopo essere stato al matrimonio dell'amico Ernia, ha detto: sono felice per lui, ogni tanto ci penso, vorrei anch'io realizzarmi sentimentalmente, mi sono dedicato molto alla mia carriera, però insomma adesso ci inizio un po' a pensare, quindi noi gli auguriamo al più presto di riuscire a realizzare i suoi sogni. Ariana Grande.

0: Uomo che cade, 13 Pietro, chiude le due ore di Zetagram. Mi devo abituare, scusate, con i nomi dei nuovi programmi. Qui su Radio Z con me, con Alessandra Vatta. Un 13 Pietro che si sta dando anche alla parte recitativa. Lo abbiamo visto sui social, circolano anche alcuni video di lui che interpreta suo padre Gianni Morandi nel film dedicato a Lucio Dalla. Quindi si vedono delle scene del film, delle riprese del film in giro per la città di Bologna. E insomma, non vediamo l'ora di vederlo anche in quei panni. Io vi lascio con la nostra Angelica Ellie e vi do appuntamento domani pomeriggio, come sempre, in Generazione Z. Ciao, buona domenica!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, Generazione Futuro.
2: Le 15.
3: Collettivo Z.
2: Avete sentito? Non bene, di più, benissimo. Siamo tornati nel nostro Collettivo Z, la puntata domenicale, finalmente non dirò sabatale. Siete contenti? Meno male. Dai, iniziamo alle 15 in punto, che scoccano in questo istante, questa domenica 4 ottobre, fino alle 17, in compagnia mia, Angelica Ellie, ma soprattutto vostra, al 335 30 10 25, il nostro numero ufficiale di Radio Z, che mi auguro sappiate a me.

anche la nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre. Quanto è difficile pronunciare la frase digitale terrestre, e anche al 735 di Sky. Per ultima cosa, non per importanza, la nostra applicazione completamente gratuita RTL 102.5 Play, attraverso la quale potete andare a ritrovare tutte le puntate che vi siete persi, interviste, e anche seguirci ovunque voi siate nel mondo. Stavo per spaccare il microfono, meglio che iniziamo la musica. Vamos!

Una grandissima scoperta di quest'anno, quella di Adela. La sua voce abbiamo appena ascoltato, Ain't in LA, qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, iniziato da pochissimo, da 3 minuti. Sono infatti le 15:04 in realtà, scoccati in questo istante, proprio per essere svizzeri. Continua la musica, continua qua in rotazione tutti gli artisti, quarto reparto, Black Baby e Stella.

Click Boom, una bomba questa canzone, oserei dire, cantata da Rose Villain. La conosciamo bene questa canzone, questa voce, soprattutto qua in rotazione su Radio Z, 15 e 11 minuti in compagnia della vostra Angeli Kelly, anche in radiovisione, non per vedere me con cuffia e microfono, chi se ne frega, 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, soprattutto, soprattuttamente per vedere i nostri videoclip qua in rotazione, per esempio quello che sta arrivando adesso di Napoleone con la sua Cucù Marie, sempre su Zeta.

parte della buona allegria, devo dire, questa domenica 4 ottobre. La canzone di Napoleone, Cucù Marie, anche Napoleone è un po' una scoperta di questo ultimo anno. 15 e 14 minuti di questa domenica, appunto, cosa state facendo? Magari con le panze piene. Al 335 30 10 25 arriva Herbie Estiatier.

0: fine chi è che chiama, Gaia? Chi è che chiama? E poi come fa il balletto? Vieni a insegnarcelo qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z. Chiamo io, chiami tu, la conoscete molto bene. La voce di Gaia qua in rotazione alle 15:21 minuti di questa domenica 4 ottobre. C'è Angelica in vostra compagnia, ma soprattutto voi me la tenete a me la compagnia al 335 30 10 25, il nostro numero ufficiale della radio che ormai mi auguro sappiate a memoria, e il 266 del Digitale Terrestre insieme al 735 di Sky per la nostra radiovisione. Un videoclip molto carino, quello di 22 Simba, appunto, lo potete vedere in radiovisione, ne vale la pena, su Z.
1: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, un rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

notte che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Sentite Simba, la sua ne vale la pena, a volte sforzarsi oltre il limite, insomma, ne vale la pena, oppure è una domanda da chiedersi, ne vale la pena, ne varrà la pena, ogni tanto fa bene chiedersela. Alle 15:25 qua nel nostro collettivo Z su Radio Z si dispendono un po' queste perle di saggezza. Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind su Z.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, con poche eccezioni. Cominciamo dunque dalla 9 Lanate Chiasso, dove per il traffico in uscita dall'Italia registriamo una coda tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Il tratto si percorre in circa 25 minuti. Sulla 7 Serravalle Genova, invece, tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, segnaliamo 2 km di coda per lavori di ammodernamento della rete. E vi informiamo che sempre per lavori di ammodernamento sulla 26 Genova Gravellona Toce rimane chiusa fino alle 17 del 18 ottobre la stazione di Meina, sia in entrata in direzione di Gravellona Toce sia in uscita provenendo da Genova. E ricordo in chiusura che ancora per lavori sulla 14 Bologna-Taranto resta chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna fino alle 5 del 27 novembre. In alternativa consigliamo di entrare alla stazione di Bologna-Casalecchio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra un'ora circa. Buon viaggio!

0: voce e ritmo inconfondibili, quelli di Blanco qua su Radio Z, stavo per dire Bianco, ecco. Prima che mi confondo del tutto vi lascio un po' di spot e torno tra pochissimo.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
0: Ed eccoci tornati nel nostro collettivo Z con la vostra Angelica Elli. Fino alle 17 qua in vostra compagnia, soprattutto al 335 30 10 25, il nostro numero ufficiale di Radio Z. Potete raccontarmi cosa state facendo, cosa avete fatto dopo pranzo con le panze piene. Magari vi state avviando addirittura nell'aperitivo. Niente ragazzi, io ho mal di gola. Questo significa che sta arrivando l'autunno, se non l'inverno, e sono molto dispiaciuta. La musica...

ragazze, Animal qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z. La puntata prosegue con Angelica Elli e anche via con voi al 335 30 10 25. Mi state un po' scrivendo anche auguri mio fratello, auguri di qua e di là. Oggi sembra ci siano tantissimi compleanni. Li ha fatti anche Alessandra Vatta, prima di me ha ricevuto dei messaggi ricordo di compleanni. Adesso continuiamo ad ascoltare la musica con la nostra Elisa Kintsugi.

posti vuoti che sono molto belli, a me piacciono, una sorta di passione per i posti vuoti, quelli ancora da arredare, quelli ancora da vivere o quelli magari che sono stati svuotati nel corso del tempo. Naturalmente sto parlando della canzone cantata dai Comacose che ben conosciamo qua in rotazione spesso su Radio Z alle 15:50 minuti di adesso, questa domenica 4 ottobre. Ricordo il nostro numero telefonico della radio 335 30 10 25, lo conoscete molto bene, quasi a memoria oserei dire.

Ed eccoci tornati qua su Radio Z. Abbiamo appena ascoltato Il Sole di Uelo, Alvaro Soler, perdonatemi, errore, I Paci qua su Radio Z alle 15.52 minuti con la vostra Angelica Elli. Stiamo per ascoltare invece una voce molto particolare, cambiamo un po' il ritmo di questa domenica 4 ottobre con Olivia Dean, Baby Steps, sempre su Z.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

supereroi di Mr. Rain qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, alla conclusione della prima ora insieme di due. Ne abbiamo due, non temete, poi ovviamente la musica continua, Radio Z continua, finisce soltanto il collettivo Z per poi ovviamente dar spazio a Generazione Z e tutto quello che abbiamo da offrirvi qua in rotazione. Ricordo la nostra applicazione completamente gratuita RTL 102.5 Play, attraverso la quale potete seguirci ovunque voi siate. Le 16.

da dedicare magari a qualcuno che è vostro amico o amica, appunto Annalisa, amica con anche la voce di Madame, l'avete sicuramente riconosciuta e ho vista anche a 266 del Digitale Terrestre e al 735 di Sky con i videoclip degli artisti qua in rotazione nella nostra radiovisione. Fade, Sfere Basta, Compienza e Mi, sempre su Zeta.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

Idem, ce la canta Gazelle qua su Radio Z nella nostra puntata domenicale di Collettivo Z. Come ogni sabato, ogni domenica, è sempre un appuntamento costante. 16 e 10 minuti con la vostra Angelica Elli al 335 30 10 25. Intanto mi state raccontando dei vostri aperitivi, diciamo vi state avviando verso un aperitivo programmato. L'aperitivo domenicale dovrebbe essere tranquillo, no? Oppure andate a far festa. Chi lo sa, comunque sono molto curiosa di Ficcanasale.

0: incredibile quello di Maluma e Shakira con la loro Agua qua su Radio Z, una collaborazione in realtà anche molto recente, quindi insomma abituiamoci ad ascoltarla, abituiamo le nostre orecchie. 16 e 13 minuti di questa domenica 4 ottobre, mi invento le cose oggi, prima ho inventato un verbo, vabbè, nessuno ci ha fatto caso. West Cross e Fra Quintale, la loro Scarapocchi qua su Z.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. E non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Veleno di Tananai qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z. Sono già passati 2 anni da questa canzone, comunque una voce che non tramonta mai, la conosciamo molto bene qua spesso in rotazione su Radio Z. Questa domenica 4 ottobre cosa state facendo? 335 30 10 25 alle 16:19 in punto. Io vi ricordo un po' come l'orologio svizzero, dove ci troviamo, che data è. Io sono a Roma personalmente, non so voi in quale parte della città, del mondo anche, perché con la nostra applicazione RTL 102.5 Play ci potete ascoltare ovunque, non so dove vi troviate, quindi fatemelo sapere. Julie e Bresh, serenamente su Z.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Un augurio che faccio a tutti voi, quello di stare e vivere serenamente, di Julie e Bresh. Ce la cantano loro questa canzone alle 16:23 minuti in compagnia della vostra Angelica Ellie, soprattutto in vostra compagnia, al 335 30 10 25 su Z.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico in aumento sulla rete. Partiamo dunque dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Incisa e Firenze Sud in direzione di Firenze segnaliamo 4 km di coda per un camper fermo sul tratto e da poco rimosso. Il traffico transita su tutte le corsie. Sulla 14 Bologna-Taranto invece, per lavori di ammodernamento, registriamo 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto e tra Grotta a Mare e Pedaso, in entrambi i casi verso Ancona. Situazione simile sulla 26 dei trafori tra Carpugnino e Meina in direzione di Genova, dove ci sono 3 km di coda. Ancora per lavori di ammodernamento sulla vicina A7 Serravalle Genova troviamo 3 km di coda tra Bolzaneto e Busalla verso Milano e nella stessa direzione un ulteriore chilometro di coda tra Roncoscrivia e Isola del Cantone. In chiusura sulla 27 Venezia Belluno per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria registriamo una coda tra Mogliano Veneto e il bivio per la tangenziale di Mestre per chi viaggia verso Venezia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: bellissimissima di Alfa qua su Radio Z. Magari qualcuno l'ha dedicata a un'amica, alla fidanzata, a quello che volete, anche al vostro cane, va bene? Torno tra pochissimo, un po' di sport.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Eccoci tornati nel nostro Collettivo Z alle 16:37 minuti di questa domenica 4 ottobre. Io proprio come un orologio svizzero vi do tutte le informazioni, tra l'altro al 266 del digitale terrestre e anche al 735 di Sky, specifichiamolo, nella nostra radiovisione. Indosso un orologio, era una vita che non indossavo un orologio, naturalmente non, cioè lo so leggere ma non lo leggo, cioè io lo tengo lì per bellezza. Quanti di voi fanno questa cosa? È il momento di ammetterlo. 335 30 10 25, ci ascoltiamo Karol G e Bruno Mars, Still su Z. Yeah.

Karol G e Bruno Mars qua su Radio Z con la loro Still, bellissima canzone, tra l'altro molto recente questa collaborazione, alle 16:41 minuti di questa domenica 4 ottobre. Sta per arrivare il primo singolo della colonna sonora di Rider, un film che tra l'altro io oggi stessa andrò a vedere al cinema. Eccola, sentiamola.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che cambia t'aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

partire da te, Dir Comico, su Radio Z, nel nostro collettivo Z, 16 e 48 minuti, e al 335 30 10 25, prima ho citato il mio orologio inutile che non leggo, cioè ce l'ho per bellezza, e ci scrivete: io ho rotto lo smartwatch e per qualche giorno ho messo l'orologio normale, anche se non funzionava, mi serviva qualcosa sul polso per non sentirmi nudo, tra virgolette. Paolo da Palazzolo sull'Oglio Brescia. Non so tu dove ti trovi in questo momento, perché non so che posto sia, ma continuiamo con la musica. Ariete.

Che bella vita di Ariete con Angelina Mango, una collaborazione inaspettata ma meravigliosa, tra l'altro loro coetanee, hanno diciamo riscritto un po' la storia contemporanea, due coetanee comunque ragazze giovani che cantano insieme, è un po' che non si vedevano e che non si sentivano.

0: resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Marrakesh la sua lei qua su Radio Z. Oddio, sto morendo. Qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z.
2: Ma non sei
1: Z,
2: molto professionale. Non sei professionale,
1: è
2: Angelica.
1: La mia gola che oggi non è professionale, Alessia. Io ce la sto mettendo tutta, però
2: devi
1: la
2: sempre
1: mia gola...
2: scaricare la responsabilità ad altri. Questo è il fatto.
1: Senti,
2: la tua gola è te stessa,
1: sta
2: capito?
1: Sentendo... sta sentendo l'autunno, la mia gola che non sono io. Io vi saluto, vi lascio in buone mani. Ciao.
3: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 17!
4: Generazione Z.
2: All right, Generazione Z, l'avete sentito benissimo, scattate in questo istante le 17 in questa domenica 4 ottobre 2026. Benvenuti in questa nuova puntata domenicale. Beh, diciamo che come abbiamo questo mood oggi? 335 3010 25, i vostri messaggi vocali, scritti, immagini, sapete che poi verso l'orario aperitivo vi chiedo anche le vostre foto. Domenica perfetta per alzare il volume e rilassarsi, che sia sul divano, che sia attraverso la vostra autoradio oppure anche al vostro televisore 266 del digitale terrestre o attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 125 Play. Siamo in diretta in questo istante, tanta bella musica per voi. Ringraziamo anche tutti coloro che si occupano della programmazione musicale, perché abbiamo solo perle in serbo per questa domenica pomeriggio, come la nuova canzone dei The Bosa che si chiama Love Myself, solo qui in diretta su Radio Z.

0: The Bows, Lose Myself alle 17:03 in questa domenica. Allora, sto per prendere in considerazione una città specifica, anzi spero di non offendere nessuno, ma Brescia all'ascolto, una notizia un po' pessima per voi tra poco.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Alright, Anna, Nicki Savage, tutte le girls, 17:09 in questa domenica. Perché ho citato Brescia? Perché rientra tra le 5 città con più love bombing in Italia. Sostanzialmente una tattica di manipolazione affettiva in cui quando ci si conosce all'inizio praticamente l'altra persona sembra che a momenti ti voglia sposare, ok? Quindi un sacco di regali, un sacco insomma di gesti amorosi. Ecco, Brescia è al 5° posto, salendo abbiamo a pari merito Modena e Palermo, poi Messina, poi Verona e poi Reggio Emilia, in cui il 28% delle persone dicono di essere state vittime di

città, ma voi che magari non siete state citati, insomma, non fate parte di queste città, avete mai ricevuto o anzi dato e fatto love bombing? 335 3010 25.

Scrivile scemo, i pinguini tattici nucleari alle 17:18 minuti, torniamo indietro nel tempo perché questa canzone ha ben 6 anni, sembra uscita ieri, soprattutto è sempre bene ricordarsela perché è bello anche ricordarsi di scrivere a volte, ecco, non aspettare magari, ho fatto una frecciatina, mi andava in diretta nazionale a fare una frecciatina e soprattutto a volte c'è bisogno anche un po' di quella spinta, magari la musica di Radio Z vi può servire, proprio come la poesia di Anna Castiglia. Niente di me.

Anna Castiglia, niente di me, alle 17:22 minuti in questa domenica. È sempre bello vedere in rotazione musicale qui su Radio Z una giovane cantautrice, classe 98, direttamente from Sicily, Catania. Ora Sombra, My Body Isn't Ready.

Stasera è la mia ultima cena, al lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto, è il mio cuore che trema. Ehi, Eva, cosa fai questa sera? Per te mi faccio la galera, ma si...

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete, vediamo le segnalazioni più importanti. Partiamo dunque dalla 7 Serravalle Genova, dove tra Bolzaneto e Busalla verso Milano segnaliamo 3 km di coda per lavori di ammodernamento. Nella stessa direzione troviamo anche un ulteriore chilometro di coda tra Roncoscrivia e Isola del Cantone. Situazione simile sulla 26 Genova Gravellona-Toce, nel tratto compreso tra Carpognino e Mena in direzione di Genova, dove attualmente ci sono 4 km di coda. Ancora per lavori sulla 14 Bologna-Taranto troviamo code in direzione nord tra Pescara Sud e Pescara Ovest, tra Grottammare e Pedaso e tra Pescara Nord e Pineto. Medesima situazione per chi viaggia verso sud tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Andiamo in chiusura sulla 13 Bologna-Padova. Qui tra Monselice e Terme Euganee in direzione di Padova segnaliamo 2 km di coda per un tamponamento tra due moto. Queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Eu dico, raga, stiamo per cambiare l'ora del gioco.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco e lo offro ai miei amici. Non ci va

0: Nell'ultimo album di 22 Simba troviamo anche questo featuring con Gue, arricchiti alle 17:36 minuti. Siamo sempre qui in diretta su Radio Z e la musica continua. Rimanete qui.
1: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivata.

0: trovate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Alright, siamo in Generazione Z, questo è il nome di questo programma. Quale programma? Il programma che va in onda qui su Radio Z dalle 17 alle 19. Ci sono io a farvi compagnia, Alma, e anche attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play e soprattutto anche al vostro televisore al 266 del digitale terrestre. Ringraziamo e salutiamo tutte le attività commerciali che in questo momento lavorano anche con il sottofondo musicale di Radio Z, come Max Pezzali, Le Ali.

C'è anche Max Pezzali su Radio Z alle 17:41 minuti in questa domenica. Le Ali, che racconta anche la nuova stagione di Nord, Sud, Ovest, Est 2, quindi la stagione che racconta la storia incredibile degli 883, che uscirà il 9 ottobre, quindi tra poco la troveremo disponibile su Sky e Now TV. Ora arriva Audrey Roberts con Sumi su Radio Z.

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo. Mi fa sentire in castigo.

C'è anche Lazza su Radio Z alle 17:48 minuti in questa domenica. Io sono Alma in vostra compagnia fino alle 19. Sta per arrivare qui su Radio Z, non fisicamente purtroppo perché i mezzi ancora non ce lo permettono, ma chi lo sa, magari il destino ci riserverà grandi sorprese. Taylor Swift con la sua nuova Patient Zero, che è una delle quattro canzoni nuove uscite per la edizione deluxe del suo album di successo, come tutto quello che fa lei di grandissimo successo, The Life of a Sugar. Questo singolo parla in realtà di un uomo tossico e lei, insomma, ci vuole avvisare su come comportarci nel caso in cui qualcuno dovrebbe essere così con noi. Taylor Swift, Patient Zero, su Radio Z.

Patient Zero, Taylor Swift su Radio Z alle 17.52. È un bellissimo video che vede protagonista Taylor Swift e Dakota Johnson, gemelle a tutti gli effetti, stesso outfit, stesso trucco e stessa, permettetemi, bonaggine. Arti 5, Sweat Music.

Il ritmo 80s di questo quartetto composto da Takashi e Ketra, Tommaso Paradiso ed Elisa, che ci cantano e suonano da sola In the Night alle 17:58 minuti qua su Radio Z in questa domenica 4 ottobre 2026. Io sono Alba in vostra compagnia in Generazione Z fino alle 19. Elisa che ci dà delle bellissime notizie, come quella del suo nuovo album che uscirà il 27 novembre, quindi dobbiamo attendere ancora un pochino. Lei l'ha annunciato l'8 settembre e si chiamerà Kintsugi, che è proprio anche il nome del suo nuovo singolo. E in realtà anche una bellissima notizia, cioè l'11 settembre 2027 alla RCF Arena di Reggio Emilia un concerto incredibile che riprende il suo album 97-27 e 18.

0: apertura della nostra seconda ora insieme di Generazione Z con Shine di Jugel, David Guetta, French Montana e Aidan Martin. Ora arriva un rapper tutto all'italiana, anzi facciamo così, originario di Cagliari, nato nel 2000 e pure sardo a tutti gli effetti, e ci racconta la sua Sardegna anche nel suo nuovo album. È passato anche di qua, lui è Praci che ci canta Broken World.
1: Baby non ho risposte, soldi nemmeno,

differenza? La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Cabana, Irama, alle 18:08 minuti in questa domenica, quattro trobe, io sono Alma in vostra compagnia fino alle 19 qui su Radio Z. Procede a gonfie vele il percorso di Irama anche all'interno di X Factor. Sta facendo molto bene il suo lavoro, è molto severo come giudice, ma si è ambientato benissimo e tra l'altro i bootcamp sono andati in onda giusto giovedì e talenti veramente incredibili. Appunto arriva Giorgia Parafulmini.

0: con te.
1: Beh, Giorgia è come il nero, sta proprio bene su tutto. Come sta bene su questa canzone Parafulmini, scritta, sentite un po' qui, da Lorenzo Fragola e Mameli. Una canzone veramente, veramente struggente, che solo Giorgia sa cantare in questo modo. Ora arrivano i Jungle con Sunshine.

C'è anche il King di Napoli, Joelier, con la sua Come vuoi, tra l'altro protagonista anche del videoclip musicale al 266 del digitale, la nostra Paola Di Benedetto. Allora, una news molto importante: domani alle 16 sarà nostro ospite qui in Collettivo Z con Nicolò Giustini, West Cross, che è classe 98 di Padova, madre palestinese, padre iraniano, un rapper che ci racconterà la sua musica qui in diretta su Radio Z, quindi non potete perdervelo.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Chissà a quante persone è stata dedicata questa dedica, che è il titolo del brano di Ernea, qui su Radio Z alle 18:21 minuti. Io sono Alma in vostra compagnia fino alle 19 e ora arriva lei, la regina con la R maiuscola, Madonna.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Radio Z, breaking news.
2: 18 e 29 minuti su Radio Z. I genitori di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco, hanno rilasciato un'intervista televisiva. Hanno ribadito che per loro l'assassino della figlia resta Alberto Stasi. La madre della vittima ha detto di non fidarsi della giustizia, visto che ci sono già stati 5 processi. Ha poi aggiunto che si scoprirà un colpevole diverso, ne prenderà atto. Un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna 31enne tentando di ucciderla, e dopo che lei è riuscita a mettersi in salvo dai vicini con la figlia di un anno, lui si è suicidato gettandosi dal balcone. È questa la prima ricostruzione di quanto avvenuto stamattina nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. Del caso si occupano i carabinieri. La Russia è pronta a combattere anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk. A dirlo il portavoce presidenziale russo Peskov, secondo cui l'esercito russo continuerà a combattere con determinazione. Questo è tutto per le informazioni di Radio Z. Ora arriva il meteo e poi via radio con gli aggiornamenti sul traffico e poi torna la musica.
1: Meteo Z.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì inizialmente stabile e prevalentemente assolato. Poi nella seconda parte del giorno segnaliamo possibili fenomeni isolatamente sui settori alpini, nelle aree interne del centro-sud e sulla Sardegna orientale. Temperature massime ancora miti, fino a toccare localmente i 26-27 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Via radio.
4: Buonasera da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove tra Ponte Olio e Seriate verso Milano ci sono 5 km di coda per un incidente. A chi viaggia in direzione di Milano consigliamo di uscire a Palazzolo e di rientrare a Seriate dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sulla A12 Genova-Sestri Levante troviamo 6 km di coda tra Genova Nervi e il bivio per la 7 Serra Valle Genova in direzione di Genova per un incidente avvenuto fra 5 auto ed un camion. Sulla vicina A26 dei Trafori rileviamo invece 5 km di coda per lavori di ammodernamento tra Carpugnino e Meina verso Genova. In alternativa consigliamo di uscire a Carpugnino e di rientrare ad Arona. Infine andiamo sulla A13 Bologna-Padova, dove segnaliamo 1 km di coda per traffico congestionato. Ed Autostrade per l'Italia è tutto.

Stupid Song, Olivio Rodrigo, alle 18:35 minuti in questa domenica 4 ottobre. E allora, l'orario me lo permette, sapete benissimo qual è l'usanza di questa, di quest'ora, al 335 30 10 25, le foto dei vostri aperitivi, perché l'angurino incomincia a farsi sentire. Arriva Madame, mama non mama, su Radio Z.

0: oceanica.
1: Ma c'è qualcuno che effettivamente è ancora al mare, anche se siamo già ad ottobre inoltrato? Magari qualcuno all'estero, chi lo sa, ci sta ascoltando dall'applicazione gratuita RTL 105 Play.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sempre in diretta alle 18:41 minuti in questa domenica, io sono Alma in vostra compagnia fino alle 19 e questa è Radio Z che vi racconta un po' quello che succede nel mondo, anche nel mondo della musica. Ovviamente ieri due protagoniste assolute a Madrid, Shakira e niente po' di meno che Dua Lipa, hanno cantato insieme Antologia e dopo aver ospitato Laura Pausini, la signora Shakira ha detto: ma sì, dai, chiamiamo Dua, la mia amichetta, perché no?
3: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

Malagé, Mouveijo, scusate, non ho una pronuncia perfetta per quanto riguarda il francese, ho altre qualità, mettiamola così, poi elencarle è un po' difficile perché a volte... Non lo so, l'autostima è un po' giù, ma per fortuna c'è la musica di Radio Z che ci accompagna come quella di 100.000 carie, monete e bottoni. Non sono mai stato...

sono i The Colors con Rolling Stones alle 18:51 minuti, quasi in chiusura della nostra seconda ora insieme. E uno dei protagonisti della musica italiana porta qualcosa di nuovo, di inedito in Italia, sì, perché una vera e propria residency a Milano verrà istituita dal signor Marco Mengoni, un vero e proprio club che ha delle regole ben precise: massimo 500 persone, intimità, stretto contatto con il pubblico e una regola soprattutto: no cellulare, no foto, solo godersi il momento. Chissà se magari sarà la nuova era dei concerti e delle performance live qui in Italia. Ora arriva Shiva con Bugie su Radio Z.

un robot umanoide, il protagonista di questo videoclip al 266 del digitale, che canta, anzi in realtà produce, Barry Can Swing, che si chiama Dance Dance Dance. Alle 18:58 minuti, in chiusura del nostro secondo appuntamento del weekend di Generazione Z, è sempre un piacere essere in vostra compagnia, grazie anche ai vostri messaggi al 335 30 10 25. Anzi, leggo l'ultimo messaggio che ho appena ricevuto. Mi spiace che tu sia un po' giù, spero tu possa trovare un motivo per tornare a sorridere, perché quando lo fai sei bellissima. Poesia! Quanto amore! Riccardo Castiglioni con voi adesso, noi ci vediamo settimana prossima.

0: Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 19, buonasera.
2: Aperizeta.
1: Ale, ale, ale, buona domenica sera a tutte e tutti, anche da parte mia, da Riccardo Castiglioni. Ringrazio come sempre la mia amica Alma Alessia Manzoni con voi nella Generazione Z. Siamo anche in radiovisione, lo sapete, qualora desideriate fare questa esperienza 266 del digitale, noi che siamo il sottofondo sonoro ma anche visivo di tantissime attività commerciali attive, in particolare il sabato e la domenica. Penso a tutte quelle gelaterie che stanno rimandando la chiusura, non quella del mio amico Mauro che invece chiude in questi giorni, ovviamente la pausa perché poi riapre, non cessa l'attività, per fortuna abbiamo bisogno di tutto questo, lui che ha tra l'altro la radiovisione a Gorla, il digitale, che è appunto quella del team Radio Z. I vostri messaggi scritti, raccontatemi la domenica, 335 30 10 25, vi leggo molto volentieri. Vi regalo subito Sfera Ebbasta, la sua canzone Lontano.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

Nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Lontano, Sfera e Basta nel Team Radio Z, sono 4 minuti dopo le 19 in questa domenica sera 4 ottobre. Lontano è davvero un pezzo intimo, una riflessione malinconica sul prezzo della fama, del successo e della solitudine che appunto deriva da questo successo. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: pazza musica.
1: È la pazza musica di Marco Mengoni con Elodie nel Team Radio Z, 19:11 in questa domenica sera, 4 ottobre. Buona serata da Riccardo Castiglioni, grazie per essere con noi. Dai, come promesso, leggo qualcuno a caso, a caso. Stiamo tornando da pranzo in agriturismo, è durato tanto, cos'è un pranzo di Natale? Agriturismo, raccolta di castagne, quasi a mani vuote, Veronica da Pioltello. Dai Veronica, vabbè, fa niente, prossima volta andrà meglio.
2: Rabbè, ton, ton, ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do.
3: Sopra il beat di Fleccino, vai.

allora canzone di Jimmy Nero nel Team Radio Z alle 19.13, lui che è stato un assoluto protagonista indiscusso al nostro evento alla Radio Z Future Hits Live a settembre in Arena, l'Arena di Verona, appunto tra i protagonisti c'è stato lui, Jimmy Nero, grande successo per lui, meritatissimo, siamo contenti.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi. Ora dimmi che rimani pure se non piove più.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ha ragione Olli, fuori c'è il sole. Questa domenica Olli e Giuli nel Team Radio Z 19:20. Grazie per essere con noi, con me Riccardo Castiglioni. Canzone che parla dell'innamoramento, un innamoramento che però è inatteso, perché la canzone racconta infatti di un sentimento profondo che arriva all'improvviso e diventa protagonista assoluto, indiscusso nella vita del protagonista della canzone. Una bella canzone. Goya, Fabri Fibra, Pinguini. Cosa sogni?

Che pezzo, Goya suona benissimo qui in radio nel Team Radio Z. La canzone è una collaborazione tra Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. 19:23, grazie davvero, siete tantissimi anche al 335 30 10 25 con i vostri messaggi. Dopo leggo qualcuno, va bene? Intanto la canzone mi piace particolarmente perché unisce il rap crudo diretto di Fabri Fibra con invece il racconto melodico dei Pinguini Tattici Nucleari, e unire questi due lati della musica ha portato come risultato la canzone che abbiamo ascoltato.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Nord e la direttissima verso Bologna ci sono 2 chilometri di coda per un incidente. Il traffico defluisce su una corsia. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di mezz'ora. Situazione analoga con code a tratti sulla A12 Genova-Sestri Rilevante tra Rapallo e la A7 Serra Valle Genova in direzione di Genova. Qui il tratto si attraversa in circa un'ora, 40 minuti in più rispetto alla norma. Infine andiamo sulla A26 dei Trafori, dove registriamo 5 chilometri di coda per lavori tra Carpugnino e Meina verso Genova. A chi viaggia in direzione di Genova consigliamo di uscire a Carpugnino e di rientrare ad Arona. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, a più tardi.

0: finiamo, punto e basta.
1: Tutta la grinta, tutta l'energia di Emma, L'amore non mi basta, canzone del 2013 nel Team Radio Z alle 19.37. Prima invece l'attualità musicale, Puccio, Mia e Cristi, Non mi innamorerò, restate lì.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ale, ale, ale, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni e voi siete parte del Team Radio Z, questa famiglia che abbiamo costruito, questa community costruita negli anni. Grazie di cuore per l'affetto, per i messaggi. Saluto anche Martina che, come sempre accade, mi manda la foto dal suo bar di Como con la radiovisione, la vostra radiovisione preferita, il 266 del digitale. Grazie davvero per essere con noi, tra un attimo vi leggo, 335 3010 25. Let's go.

0: Miley, che è Miley Cyrus nel Team Radio Z 19:41, con questo brano che invita a riflettere sul mondo digitale, perché in effetti la canzone è un manifesto contro l'alienazione digitale e indirizzata ai giovani che spesso sono intrappolati dentro reel, dentro lo scrollare dei social, e l'invito quindi è slegarsi da questa realtà e riconnettersi invece con la fisicità, per esempio con la musica.
1: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

Mahmood nel team Radio Z 19:48. Buona serata da Riccardo Castiglioni. Dai, leggo qualcuno. Allora, ciao Ricky, buona domenica sera, grazie per la bellissima musica. Laura, grazie a te. Poi, ciao Riccardo, sono Viola, sto andando a prendere una cioccolata calda e devo finire i compiti. Vi ascoltiamo sempre. Dai, prima la cioccolata e poi i compiti. Non la cioccolata coi compiti, perché sennò rischi che ti cada e poi non li riesci a portare, capito, a scuola domani. Ciao, siamo Carlo, Carolina e Andrea. Avevi detto che mettete "Non mi innamorerò di Puccio e Mia", ma non la sentiamo, vi ascoltiamo da Bergamo. Ragazzi, io quella l'ho disannunciata, quindi è già passata, però tranquilli che tanto quella canzone torna. "Non mi innamorerò" è molto bella, l'ascoltiamo tanto. Guè, con Mar-

Ale Casini da tutta la vita. Casini è il titolo della canzone di Marrakesh con Gue nel Team Radio Z alle 19:52, perché alla fine nella vita è così: più fai, ok, più casini hai, perché diventano di più le cose da gestire, e quindi soprattutto nel mondo artistico, quando sei un personaggio pubblico, più hai successo, più ti esponi, più rischi anche magari di dire una cosa che poi viene interpretata male. Insomma, casini di ogni genere, come dicono loro.

0: sia altrove.
1: Nick, ultimo nel Team Radio Z con Altrove, che è una canzone del 2024, molto bella. Lui che ha questa capacità, insomma, di chiamare a sé un sacco di gente, davvero uno dei rappresentanti più amati della generazione Z. Con questa canzone lui parla di un sentimento che davvero ti proietta in un'altra realtà, cioè stai vivendo con difficoltà questa realtà, ecco, l'amore, un sentimento positivo, ti porta da un'altra parte e quindi ti salva. Sono le 20, buonasera.

Che meraviglia, è la Langley nel team Radio Z 24. Grazie per essere con noi. Lei, la Langley, è una cantautrice statunitense di musica country pop, è molto giovane, classe 1999. E un'altra artista giovanissima che ci piace tanto, Anna, la sua canzone la conosciamo bene, White Girl Way.

0: Street suona Capo Plaza nel Team Radio Z. Sono 9 i minuti dopo le 20 in questa domenica 4 di ottobre. Io sono Riccardo Castiglioni, con voi fino alle 21 anche in radiovisione al 266 del digitale. Una canzone che affronta Street, una tematica classica cara a tanti artisti della scena giovane, dei rappresentanti insomma della generazione Z, cioè la fatica che si fa per arrivare a ottenere un successo, il successo, ma anche il peso di quel successo, che ha sempre un costo, e anche il legame con la propria provenienza, le proprie radici, tutto il percorso fatto. Quindi c'è grande consapevolezza insomma della destinazione alla quale si è approdati, ma anche del punto di partenza. Da un artista insomma che rappresenta la generazione Z a un altro, devo dire, arriva Tedua nel Team Radio Z, Blu.
1: A volte cambio come i colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato, abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Edua con Blu nel Team Radio Z alle 20:12. Caspita, la malinconia che viene raccontata in questa canzone è incredibile, allucinante. Naturalmente lo sfondo è una relazione sentimentale, però questa relazione amorosa intensa, complessa e frammentata, viene analizzata attraverso la chiave malinconica, perché insomma ogni tanto nella musica ci sono canzoni che parlano di amori leggeri, magari in particolare le questioni estive, però tante volte, come

Questo filo rosso di Alfa, Andrea, scuola genovese per lui, filo rosso, il filo rosso, questo è il titolo esatto con l'articolo, il filo rosso, nel Team Radio Z alle 20:19, una bellissima canzone d'amore. Allora domani alle 16 West Cross sarà nostro ospite in Collettivo Z, quindi non perdetevi l'appuntamento in radio, poi dopo anche sui social. Adesso un artista che ci piace tanto, cantautrice e ballerina slovacca, Adela, Ain't in LA.

Pop contemporaneo, ve la presentiamo qui nel Team Radio Z. La canzone Ain't In LA. Lei è Adela, una cantante, cantautrice, perché anche scrive, ballerina slovacca, nel 2003, l'ho detto, giovanissima, nata a Bratislava. Adesso faccia nuvola, portami a ballare in primavera.

0: Radio Z, Breaking News.
1: I genitori di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco, hanno rilasciato un'intervista televisiva e hanno ribadito che per loro l'assassino della figlia resta Alberto Stasi. La madre della vittima ha detto di fidarsi della giustizia, visto che ci sono già stati 5 processi. Ha poi aggiunto che se si scoprirà un colpevole diverso, ne prenderà atto. È un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna 31enne tentando di ucciderla e dopo che lei è riuscita a mettersi in salvo dai vicini con la figlia di un anno, lui si è suicidato gettandosi dal balcone. Questa è la prima ricostruzione di quanto avvenuto stamattina nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. Del caso si occupano i carabinieri. E la Russia è pronta a combattere anche per lo 0,01 del territorio del Donetsk. A dirlo il portavoce presidenziale russo Peskov, secondo cui l'esercito russo continuerà a combattere con determinazione. È tutto, non abbiamo altre notizie, adesso la linea al meteo.
2: Meteo Z.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì inizialmente stabile e prevalentemente assolato. Poi nella seconda parte del giorno segnaliamo possibili fenomeni isolatamente sui settori alpini, nelle aree interne del centro-sud e sulla Sardegna orientale. Temperature massime ancora miti fino a toccare localmente i 26-27 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio. Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Firenze Nord e la direttissima verso Bologna, ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sulla A16 Napoli-Canosa, tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli, troviamo 3 km di coda per lavori. Il traffico defluisce su una corsia. Ci spostiamo sulla A12 Genova-Sestri-Levante, dove tra Rapallo e la A7 Serra Valle Genova verso Genova ci sono code per traffico intenso, qui il tratto si percorre in 20 minuti. Infine andiamo sulla A26 dei Trafori, dove registriamo 2 km di coda per lavori tra Carpognino e Meina verso Genova. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, a più tardi.

0: Che pezzo, che collaborazione quella tra Lady Gaga e Doechii, Runway, il titolo 20:37, tutto questo nel Team Radio Z, tutto questo anche in radiovisione al 266 digitale, tutto questo con me, Riccardo Castiglioni. Adesso stiamo per ascoltare 22 Simba con una canzone che è una riflessione molto interessante secondo me anche per i giovani. Il titolo della canzone è Ne vale la pena ed è appunto un invito a riflettere su tutti quelli che sono i sacrifici che si fanno nella vita, le scelte, i compromessi, ecco, fino a che punto ne vale la pena, fino a che punto possiamo in qualche modo andare a allontanarci dalla nostra identità. Una bella riflessione.
1: Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, no rap, ero al bar ad aspettare comande dei caffè, io con le cuffie, col jack, non si parlava di me, tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino, se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido di queste strade, mi ledi, sì, le stesse in cui vivo, non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera.

Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Ne vale la pena, canzone di 22 Simba nel Team Radio Z alle 20:41, ed è una caratteristica comune a molti artisti della generazione Z, cioè quella di portare riflessioni che riguardano proprio il successo, che spesso ti allontana da alcuni valori, ok? Magari ti avvicinano di più a un certo tipo di materialità e un po' ti allontanano dalla spiritualità, anche questo nel suo brano.

Uragani, la canzone di Clara nel Team Radio Z alle 20:47, una canzone che parla di un amore che è opprimente, quindi sicuramente un amore negativo, non positivo, una relazione tossica, quella descritta dalla cantante. I temi sono quello un po' della mancanza d'aria, della mancanza del controllo sulla propria vita, sentirsi controllati, le parole che sono come uragani, in effetti come tempeste, e quel desiderio di libertà e di rinascita che insomma si sente nel momento in cui si è in una situazione che non va bene. Adesso arrivano Joliet e Achille Lauro insieme con questa bella canzone, il titolo è Per noi.

Per noi, che canzone d'amore bellissima nel Team Radio Z alle 20:51, la collaborazione è quella tra Geolier e Achille Lauro, l'essere diretto, immediato di Geolier che si mescola, si unisce alla teatralità, alla maestosità del cantato di Achille Lauro. Adesso che vedo con Elvis Crespo.

0: Mr. Rain, signor Pioggia con San Giovanni, la fine del mondo. Un saluto sempre a Sangio, con il quale ho avuto il privilegio di fare una co-conduzione qui in Generazione Z qualche anno fa. Adesso con voi Danilo Bove, che è andato a caccia di castagne, ha detto che ne ha trovate un sacco, ma non ne ha portato manco mezza. Insomma, ha detto così avrei portato a casa mia un po' di castagne, e Danilo invece niente, tutte lui se le è tenute. Vabbè, dai, da parte mia è tutto, ci risentiamo il prossimo weekend. Ciao, arriva Danilo.
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 21.
3: Fattore Z.
2: E si chiama esattamente così, Fattore Z, ore 21 in punto, grazie a Riccardo che vi ha tenuto in compagnia nella Periz fino alle 21, e quindi adesso siamo entrati dalle 21, quindi entra il Fattore Z, ovviamente siete su Radio Z fino alle 23 con me, che sono Danilo Bove, che come vi ha anticipato poc'anzi Riccardo, è vero, quest'oggi sono andato a raccogliere le castagne con i miei amici di famiglia, eravamo una dozzina, e segnatevi bene questo numero perché abbiamo raccolto la bellezza di 24,6 kg di castagne, quindi per dire, ma che me frega, no, a me no, però per dirvi che ci sono le castagne, no, che molti magari pensavano no, ma non ci sono, fa ancora caldo, è ancora troppo presto, e invece ne abbiamo trovate tante. Siamo anche al 335 30 10 25, abbiamo anche la nostra bellissima radiovisione, e noi iniziamo il nostro appuntamento con le Cat's Eye, con la loro Animal.

Move Like an Animal. Abbiamo iniziato così con le Ketsai in diretta su Radio Z nel Fattore Z, 21.03 minuti. Buona domenica 4 ottobre e quindi, ma tanti anche i miei colleghi sicuramente oggi le avranno fatti gli auguri ai Franceschi. Si può dire Franceschi, il plurale di Francesco, giusto? Comunque a quelli che sono in onda adesso, comunque tanti auguri. Noi andiamo avanti con Partenope qui su Radio Z.

Ehi, vuoi farti una foto? La mia faccia ovunque. Ok, sto correndo troppo con lei. 2 minuti e poi si arriva.

quanti si sentono una rockstar come Sfera e Basta, che abbiamo ritrovato alle 21.09 nel Fattore Z su Radio Z. Tra l'altro, dato che Sfera e Basta in realtà il suo genere è la trap, no? Mi chiedevo, o anche voi magari ve lo siete chiesti, perché proprio rockstar? Beh, in effetti perché qualche anno fa, quando la trap ha iniziato a prendere il sopravvento, lui ha sentito questa cosa, no? Questa ventata d'aria fresca come il genere del rock ormai tanti anni fa. Quindi la trap era, tra virgolette, un po' un nuovo rock.

Ci ricordano sempre che il sole fa bene, che comunque ti dà tanta vitamina D, come in questa bellissima giornata, domenica 4 ottobre, un bellissimo sole splendeva sulla nostra penisola e comunque erano appunto Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci con Il Sole. Noi andiamo avanti con Piccola Magia, loro sono Prima Stanza Destra e Angelica Bove.

Madonna è Sabrina Carpenter, o forse dovrei meglio dire Sabrina Carpenter e Madonna, come si disannunciano loro da sole, comunque anche loro fanno il nostro mestiere, che abbiamo ritrovato alle 21.19 con Bring Your Love, che letteralmente vuol dire porta il tuo amore. Ma porta il tuo amore dove? Allora, sicuramente nel vostro cuore insieme a Radio Z, questo poco ma sicuro, però magari anche in questa giornata, no, le 4 ottobre, se magari qualcuno oggi è andato a fare qualche scampagnata, qualcun altro ha preso le castagne, comunque siamo al 335 30 10 25 per i vostri messaggi, o anche sempre la nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky.

0: alle 21:23 su Radio Z, 24 siamo precisissimi, su Radio Z nel Fattore Z, anche Annalisa con Madame, con Amica, che devo dire complimenti per questo pezzo, perché è bello anche da dedicare comunque appunto a un'amica. Anche Splinter Cell di Jimmy Nero qui su Radio Z alle 21:24 sempre.
1: Mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si...

0: Via Radio.
1: Buonasera da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete salvo poche eccezioni. Sulla diramazione di Roma Sud tra Torrenova e il grande raccordo anulare verso quest'ultimo troviamo un chilometro

Chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sulla A7 Serra Valle Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, troviamo 2 chilometri di coda per lavori. Il tratto si percorre in 15 minuti e 1 chilometro di coda tra Roncoscrivia e Isola del Cantone, sempre in direzione di Milano. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Infine vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla stessa A7, da mezzanotte alle 6 di domani chiuderà il tratto compreso tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio e a più tardi.

0: con te.
1: Domenica di Coez su Radio Z nel Fattore Z. Ma potevamo non mettere una canzone migliore per questa giornata di domenica, appunto? Che bello trovare sempre Coez. Rimanete con noi qui su Radio Z.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Generazione Futuro, esattamente, ci piace chiamarla così, ma siamo anche nel Fattore Z su Radio Z alle 21.37. Ci piace dare anche qualche notizia della nuova generazione Z, anche per esempio, questo è molto interessante e fa anche molto ridere. Un bambino di 9 anni ha usato la carta aziendale del padre per sponsorizzare i suoi video su YouTube e ha speso, ma non, cioè giusto, sai, spendi 60-70 euro, ha speso ben $118,000. Il risultato è che il padre purtroppo lo hanno licenziato. Sì, è un po' triste, però da una parte fa anche un po' ridere. La generazione Z è veramente fantastica.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

E quello che non hai va preso serenamente. Bellissima questa frase che abbiamo appena sentito nel disco di Julie Bresch con Serenamente, appunto qui su Radio Z, anche perché è un insegnamento molto importante, cioè parti da quello che hai, non guardare quello che hanno gli altri, perché sennò vivi male e poi magari i tuoi obiettivi, i tuoi, diciamo, quello che vuoi veramente raggiungere arriverà un po' più difficilmente. Anche il BTS con Normal qui su Radio Z.

Le galassie, quelle di Rama, alle 21.48 nel Fattore Z su Radio Z. Una canzone molto intima, perché serve un po' per rifugiarsi un po' da quelle paure, no? Che bello ritrovarlo qui su Radio Z. E comunque anche un abbraccio e un complimenti a Rama, perché anche dopo il primo episodio di Bootcamp di X Factor si è dimostrato un giudice veramente capace, sicuramente anche come gli altri naturalmente, però veramente sta stare nel posto giusto anche con le parole giuste. Questo è veramente, veramente gli fa onore ed è veramente, veramente bravo. Come

0: parli più.
1: Cesare Cremonini con Paparazzi alle 21.52 su Radio Z, e c'è un episodio di Dragon Ball, che è il mio anime preferito, che si chiama così: niente telecamere per favore. Un po' c'è un nesso con questa Paparazzi di Cesare Cremonini, perché entrambi vogliono, tra virgolette, nascondere un po' quello che c'è dietro. Però Cesare Cremonini dice giustamente: ma tu, cioè, credi a me o credi a quello che vogliono farti credere i Paparazzi? Caffè Coron qui su Radio Z.

0: hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: Fabio Marracash alle 21.59 su Radio Z nel Fattore Z e al 266 del Digitale Terrestre abbiamo potuto vedere un videoclip molto tosto. C'era anche Marracash addirittura incatenato, oppure la visione di questa donna che Marracash ha appena toccato.

0: bloccata, poi diventava tutto nero, perché appunto racconta questa relazione tossica. E questo disco, sentite, udite udite, ha ottenuto la certificazione di ben non uno, non due, non tre, non quattro, non cinque, ma ben sei dischi di platino. Pochi secondi alle 22.
1: Ma quanto è piccola sta cosa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.

0: Che bella vita.
1: Che bella vita, ce lo raccontano così Ariete e Angelina Mango alle 22.02 su Radio Z. E che bella vita, ma non la bella vita, cioè la bella vita, cioè la genuinità, anche correre, ridere insieme. Antidroga qui, Emma e Fabri Fibra.

Chico, guerra, svillene, Luque alle 22.09 su Radio Z nel Fattore Z e diciamo queste parole ritornano sempre, no, nella nostra testa. Gli occhi Chico non mentono mai. Beh, in effetti è abbastanza naturale, no? Nel senso, abbiamo gli occhi per vedere, ma non dobbiamo giudicare, però comunque è abbastanza scontato, ma bisogna guardare anche sempre con il cuore. Comunque, a parte questo, questa bellissima lezione un po' di vita alle 22.10 su Radio Z, stanno decidendo che forse il cambio dell'ora può essere eliminato, no? Perché a fine mese tornerà appunto l'ora solare, no? Cioè quindi quella che ci permette di dormire quella notte un'ora in più. Ma prima, De Bosa, Lose Myself.

0: The Bows, Lost Myself su Radio Z alle 22.12 e no, purtroppo no, dobbiamo ancora tenerci appunto il cambio dell'ora sia a ottobre sia a marzo dell'anno prossimo. Volevano eliminare questo cambio dell'ora, però ancora per un po' di tempo dobbiamo portarcelo avanti.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

le tue regole, faccio quel che mi va, ognuno bada per sé, in strada ho notorietà, per come scrivo e non è un caso se sono qua, no, non l'ho fatto per cash.

I colori, quelli di Tedware, Colmi alle 22.20 su Radio Z, che rappresentano un po' le emozioni, no? Dove spesso il blu simboleggia, diciamo, la tristezza. Questi due giovani cresciuti tra l'altro nel quartiere di Calvailate a Milano per incoronare il loro sogno, magari anche il sogno di West Cross, perché domani alle 16 West Cross sarà nostro ospite in Collettivo Z con il nostro mitico collega Nicolò Giustini, a cui mandiamo un saluto. E comunque l'intervista sarà visibile anche sulla nostra app RTL 102.5 Play.

questa bellissima poesia. Still, Karol G e Bruno Mars alle 22 e 24 su Radio Z nel Fattore Z. La parola still qua prende un significato diverso, perché quando vado all'estero io chiedo una still water, che è acqua non gassata, cioè l'acqua naturale. Still però Karol G e Bruno Mars qua ce la raccontano come ancora, cioè come quel sentimento che dura anche dopo la fine di una relazione.

0: Radio Z, breaking news.
1: Buonasera, le notizie alle 22:29 su Radio Z. In apertura la cronaca, in un'intervista televisiva ai genitori di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007, hanno ribadito che per loro l'assassino della figlia resta Alberto Stasi. La madre della vittima ha detto di fidarsi della giustizia, visto che ci sono già stati 5 processi. Ha poi aggiunto che se si scoprirà un colpevole diverso, ne prenderà atto. Un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna 31enne tentando di ucciderla. Dopo che lei è riuscita a mettersi in salvo dai vicini con la figlia di un anno, lui si è tolto la vita gettandosi dal balcone. È successo nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. Del caso si occupano i carabinieri. Infine il calcio: domani torna in campo la nazionale che a Bologna affronta la Turchia, battuta l'andata per 4-1. Cambieremo qualcosa nella formazione, ha detto alla vigilia il CT Roberto Mancini, lamentando di avere avuto poco tempo per preparare la partita. Speciale Noi Dire Gol su RTL 102.5. Meteo e viabilità.
2: Meteo Z.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì inizialmente stabile e prevalentemente assolato. Poi nella seconda parte del giorno segnaliamo possibili fenomeni isolatamente sui settori alpini, nelle aree interne del centro-sud e sulla Sardegna orientale. Temperature massime ancora miti fino a toccare localmente i 26-27 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Una buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete, fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente ci sono formati rallentamenti tra Firenze in Pruneta e in Cisareggello in direzione di Roma. Ricordo che per lavori notturni sulla 1 panoramica è chiuso il tratto tra Rio Veggio e la 1 direttissima verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

mando un saluto alla mia insegnante di inglese, che vabbè è anche una mia amica, perché sono riuscito a tradurre dall'inglese all'italiano questo brano di Somber che abbiamo ritrovato alle 22.38 su Radio Z nel Fattore Z, che si chiama Home Wrecker, perché home vuol dire casa, wrecker è tipo demolitore, anche se avete in mente la canzone di Miley Cyrus Wrecking Ball, quindi wrecker appunto è demolitore e home wrecker è tipo demolitore di case. Ma quindi io ho detto, ma cosa c'entra il demolitore di case con questa canzone? Poi andando ad analizzare il testo, praticamente vuol dire sfascia famiglia, cioè quando tu ti innamori di un'altra persona ma che è già impegnata, quindi questo è per dire quanto è devastante il sentimento dell'amore, mamma mia. Ce lo racconta forse così Ultimo con Tutto.

anche ultimo col suo ultimo singolo, tutto alle 22.42 su Radio Z. E vorrei ringraziare Ultimo per questa canzone, per questo titolo, perché quando si dice tutto, è tutto, non è tanto, ah beh, mi piace un po' di tutto, no, è tanto, non è tutto, cioè sono due termini molto diversi. J-Ax su Radio Z. Moriremo tutti.

Anche Gracie Abram sarà il 22:48 su Radio Z nel Fattore Z. Questa sera tante canzoni che riportano a galla tante emozioni. Per esempio quest'ultima era un po' La gelosia, che è un'emozione secondaria, perché parla questo disco che abbiamo appena sentito di Gracie Abrams di vedere il tuo ex partner con un'altra persona. Quindi lì il dolore, il dito dentro la piaga torna sempre fuori. Torniamo con Le ali, Max Pezzali qui su Radio Z, 22:48 minuti.

A meno di una settimana dall'uscita della seconda stagione della leggendaria storia degli 883, abbiamo ritrovato quest'ultimo disco di Max Pezzali che si chiama esattamente così, Le Ali. E se avete visto anche in radiovisione, cioè Le trattino basso Ali, anche perché vuole assumere un doppio significato. Le ali, come appunto le ali tipo quelle per volare, oppure una parola unica è Le Ali. Miss Italia, dito nella piaga, qui sempre su Radio Z.

0: father on that day. I want to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il Pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: con la gonna sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: Ernia, Fitkid Yugi con Fellini alle 22.58 in chiusura di questo Fattore Z domenica 4 ottobre 2026. E se a Milano si dice che c'è il regno della musica, a Roma quello del film, del cinema, no, come Fellini, chi abbiamo a Roma questa sera?
1: Eccoci qui, carissimo Danilo.
0: Martina Rinelli, che è pronta per le prossime due ore a darvi questo bellissimo film del Z di notte, giusto?
1: Ma come l'hai resa romantica? Assolutamente.
0: Buonanotte, ciao a tutti.
2: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Quasi le 23.
3: Z di notte.
1: Ma buonasera nottambuli, inizia una nuova puntata di Z di notte con me che sono Martina Rinelli alle 23 in punto che scattano proprio in questo istante per precisione svizzera. Staremo insieme fino a l'una in questa domenica che poi diventerà automaticamente un lunedì, ma non temete.

perché inizieremo insieme questa settimana al meglio con tanta buona musica e con tante buonissime e bellissime novità. 335 30 10 25 è il nostro numero, aggiornatemi su quello che state facendo appunto in questa domenica sera, dove siete, con chi siete soprattutto, e se invece siete a casa soli soletti con la nostra radiovisione 266 del digitale 735 di Sky. Io sono carichissima per tenervi compagnia per queste due ore. Iniziamo subito con una bella e spumeggiante, direi così, novità musicale. Viaggio Antonacci insieme a Safe, e li ritroviamo qui su Radio Z con la loro Spirituale alle 23 e quasi un minuto.

Novità di Biagio Antonacci con Safe Spirituale qui su Radio Z alle 23:03 minuti, sempre con me che sono Martina Rinelli. Questo nuovo brano è una delle nuove tracce che compongono il nuovo album di Biagio Antonacci che si intitola Mustang. È uscito pochi giorni fa, quindi vi invito ad andarlo ad ascoltare, ma soprattutto questa bella collaborazione insieme a Safe rende il tutto un po' più generazione Z. Passiamo da una novità all'altra e soprattutto da una collaborazione all'altra. Loro sono Shiva insieme a Joliet e questa è Bad, Bad, Bad.

0: Chanel.
1: Gaia con la sua Coco Chanel direttamente dal 2020 qui su Radio Z alle 23:09 in questa domenica 4 di ottobre con Z di notte e con me che sono Martina Rinelli fino a luna insieme. Andiamo adesso dall'altra parte del mondo, precisamente a Singapore, dove si sta registrando un crollo demografico e quindi il governo ha lanciato un'app di dating statale proprio per aiutare i giovani a conoscersi e a mettere su famiglia. Ora, diciamo che se è lo Stato che te lo chiede, non so quanto poi sei invogliato a conoscere qualcuno tramite le app di incontro. Nel nostro caso qui in Italia non ci obbliga nessuno, però si sentono molto spesso storie divertenti appunto di conoscenze nate da queste app. E quindi 335 30 10 25 raccontatemi le vostre.

Novità di Taylor Swift, Passion Zero, qui su Radio Z alle 23:13 minuti. Fra l'altro pochi giorni fa mi è capitato un video su Instagram del concerto di Taylor Swift. Diciamo che i suoi concerti sono dei veri e propri show, ma soprattutto l'inizio del suo concerto c'è una preparazione impressionante. Lei sale sul palco a sorpresa tramite degli effetti speciali, tramite delle botole sul palco per farla comparire dal basso, ed è veramente tutto pazzesco. Arriva Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: di te.
1: Re De Palma insieme ad Anna Mena una volta ancora qui su Radio Z alle 23 e 20 minuti che scattano proprio fra qualche istante qui su Radio Z in questa domenica 4 di ottobre. Poco fa parlavamo del fatto che a Singapore lo Stato sta, diciamo, in qualche modo obbligando i giovani a scaricare le app di incontro per metter su famiglia. E al 335 30 10 25 ci state raccontando le vostre esperienze. Per esempio Federica ha conosciuto il suo fidanzato tramite Instagram, quindi il potere dei social, ben 6 anni fa e pensate, il 9 settembre del prossimo anno si sposeranno. E quindi questa ve la dedico, eh? Olivia Rodrigo con la sua Stupid Song.

Novità di Olivia Rodrigo, Stupid Song, qui su Radio Z alle 23:23 minuti, quindi esprimete un super desiderio. Per chi non lo sapesse, Olivia Rodrigo, oltre che una bravissima cantante, è anche una brava attrice, per esempio, non so se l'avete vista all'interno di High School Musical, la serie. Ma lo sapete quando è che ha fatto la sua primissima apparizione in televisione? A 7 anni per uno spot d'abbigliamento.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete in gestione. Fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente si sono formati rallentamenti tra il bivio per la 22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione di Milano. Si tratta del tamponamento tra due autovetture. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida. Buon viaggio! We'll be right back.

0: con te.
1: Che voce quella di Giorgia con la sua Parafulmini qui su Radio Z alle 23:33 minuti. Tra l'altro Giorgia ieri ha chiuso il suo tour a Milano, data sold out, ma sul palco l'hanno raggiunta Annalisa, Emma e Irama. Che fortuna che era proprio lì sotto quel palco, eh?

13 Pietro con la sua verità qui su Radio Z alle 23:39 minuti, sempre in questa domenica 4 di ottobre con me che sono Martina Rinelli. Una domenica particolare perché è la notte migliore dell'anno per vedere Saturno. Quindi non soltanto con il telescopio ma anche ad occhio nudo. Quindi se questa sera vi trovate davanti al cielo, guardate in alto e fatemi sapere al 335 30 10 25 anche se riuscite a vedere Saturno. In teoria dovrebbe essere bello riconoscibile, poi io non me ne intendo tanto, non so neanche riconoscere le costellazioni per farvi capire. Però insomma il piccolo e il grande carro li trovo sempre, questo è poco ma sicuro, però è molto semplice, penso che lo sappiate fare tutti. Arriva Shine!

0: David Guetta con la sua Shine qui su Radio Z alle 23:42 minuti in questa domenica 4 di ottobre. Arriva adesso una bella novità musicale, un artista che in realtà non sentiamo da un po' di tempo. Lui è Aiello ed è tornato con questo brano che si intitola Te l'ho mai detto. È il nuovo singolo prima del suo tour nei club che partirà proprio da novembre, e l'artista ovviamente porterà questo brano dal vivo insieme a tantissimi altri che hanno fatto la storia della sua carriera musicale. E quindi eccolo qui, Aiello con Te l'ho mai detto.
1: C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

L'amore disperato di Achille Lauro qui su Radio Z alle 23:49 minuti. Questa è Z di notte con me che sono Martina Rinelli. Gli ultimi 10 minuti di questa nostra prima ora insieme e anche di questa domenica. E abbiamo scoperto che un nuovo film ha raggiunto il maggior incasso nella storia, superando Avatar. Il film in questione è Avengers Endgame, che è tornato al cinema con delle scene extra per prepararci poi all'uscita di Avengers Doomsday a dicembre. Avengers Endgame ha raggiunto 2 miliardi 925 milioni di euro in confronto ad Avatar 2 miliardi e 923 milioni.

Mauegio Maladie qui su Radio Z alle 23:52 minuti. Passiamo da una novità musicale all'altra. Passiamo a due artisti che condividono un'esperienza di X Factor e sono Lorenzo Salvetti ed Ero Caddeo, che uniscono le loro forze e la loro musica con questa bellissima collaborazione che si intitola Oggetti Smarriti, qui su Radio Z. Ma che

0: Facciamo un salto indietro al 2018 con Calcutta e la sua Paracetamolo qui su Radio Z alle 23:59 minuti per concludere questa nostra prima ora insieme, per dare anche un quasi benvenuto a lunedì. Infatti la nostra domenica insieme si sta per concludere qui, ma ci aspetta ancora un'altra ora da passare insieme da mezzanotte fino a luna, sempre qui al 335 30 10 25 anche con i vostri messaggi, e 266 del digitale 735 di Sky invece per la nostra radiovisione. È quasi mezzanotte.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

buio potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Bene e basta con la sua Lontano qui su Radio Z a mezzanotte. 3 minuti in questo lunedì 5 di ottobre inizia questa nuova settimana insieme. Sempre con me che sono Martina Rinelli con Z di notte e passiamo da una novità all'altra. Malcolm Todd e questa è Earrings.

0: C'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Sono passati già 6 anni da questa canzone dei Maneskin che si intitola 20 anni qui su Radio Z a mezzanotte 10 minuti con me che sono Martina Rinelli con Z di notte insieme fino a luna. E c'è stata anche una bellissima reunion dei Maneskin al matrimonio di Damiano David insieme a Dove Cameron una settimana fa più o meno, e c'è stata anche un'estrema commozione da parte di Victoria che abbiamo anche vista sui social. E tra l'altro i Maneskin si riuniranno a Sanremo nel 2027.
2: Rabbè, ton, ton, ton, nomi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do.
3: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabbè ton ton ton, non mi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

Di Mineiro con la sua E allora qui su Radio Z a mezzanotte 12 minuti sempre in questo lunedì 5 di ottobre con me che sono Martina Rinelli insieme fino a luna e ovviamente con voi al 335 30 10 25. Salutiamo Aurora e Federico che ci mandano il loro saluto e hanno passato questa domenica sera fuori casa in compagnia, ovviamente domenica che poi si è trasformata automaticamente in un lunedì. Cosa farete questa settimana di bello? Avete qualche impegno particolare che volete condividere con noi? Il nostro numero è sempre questo, 335 30 10 25. Arriva Michiko qui su Radio Z.

voglio conoscerti se fai successo. Ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.

direttamente dal 2018, diciamo le origini di Gali, la sua Ninna Nanna qui su Radio Z a mezzanotte e 18 minuti in questo lunedì 5 di ottobre. Diciamo che un lunedì che si è trasformato in un lunedì perché siamo partiti da domenica 4 di ottobre. 335 30 10 25 è il momento del nostro appello, quindi scrivetemi un po' che cosa state facendo, dove siete, con chi siete. Magari qualcuno di voi è appena rientrato a casa dopo una bella serata pazza in compagnia degli amici, oppure del fidanzato, della fidanzata, oppure qualcuno di voi è appena uscito proprio in questo momento magari per andare a lavorare. Ecco, se così fosse mi dispiace, ma almeno abbiamo la musica di Radio Z per tenervi compagnia. E chi invece si sta per mettere a letto, perché domani inizia una nuova settimana, anzi oggi inizia una nuova settimana, arrivano Marra e Guè, Casini.

0: tutta la vita.
1: Marrakesh e Guè con la loro Casini qui su Radio Z a mezzanotte, 22 minuti al momento dell'appello, e quindi 335 30 10 25 mi state raccontando cosa fate in questo lunedì notte. Ciao amici, ci scrive Alessia, sono a letto ad accarezzare il mio pancino al quarto mese di gravidanza, il mio Nicolò. E allora questa è per Nicolò, Canto d'amore.
2: Io l'ho sentito, non fa paura.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Z, breaking news.
2: Mezzanotte e 29 minuti qui su Radio Z. I genitori di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007, parlano in TV e ribadiscono che per loro l'assassino della figlia resta Alberto Stasi. La madre della vittima ha detto di fidarsi della giustizia, visto che ci sono già stati 5 processi. Ha poi aggiunto che se si scoprirà un colpevole diverso ne prenderà atto. Passiamo alla cronaca. Una donna di 79 anni è stata investita ed uccisa da un'automobile sulla provinciale 34 che collega Bisceglie e Corato in Puglia. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava attraversando la strada quando è stata centrata in pieno da una vettura. Il conducente è poi fuggito senza prestare soccorso. Passiamo allo sport, il calcio, Nations League. Oggi a Bologna torna in campo la nazionale. Gli azzurri affrontano la Turchia, battuta all'andata per 4-1. Cambieremo qualcosa nella formazione, ha detto alla vigilia il CT Roberto Mancini, lamentando di aver avuto poco tempo per preparare la partita speciale Noi Dire Gol su RTL 102.5. Infine la Formula 1, Max Verstappen e Red Bull ha vinto il GP del Bahrain, disputato però in Malesia. Secondo per Kimi Antonelli, che ha allungato in testa al mondiale, ora sono 84 punti di vantaggio su Russell.
3: Let's go.

Casper Swayze qui su Radio Z a mezzanotte 33 minuti in questo lunedì 5 di ottobre. È il momento di fare gli auguri alla piccola Alice, che ha appena compiuto 2 anni proprio allo scoccare della mezzanotte, e a farglieli è la sua mamma, che ci scrive che è tutto il suo mondo. Alice, tanti auguri, sei piccolina, però guarda, secondo me in futuro sarai una piccola baddie. E quindi c'è Anna con White Girl Wasted.

Lazza con la sua Cenere qui su Radio Z a mezzanotte 39 minuti. Tra l'altro ho anche scoperto qual era il lavoro di Lazza prima di diventare famoso e di dedicarsi completamente alla musica. Pensate che lavorava nei cantieri come installatore e montatore di climatizzatori, quindi non si venga a dire che Lazza non abbia fatto la sua gavetta anche in altri mondi. Cosa state facendo al 335 30 10 25? Ci state mandando veramente un sacco di messaggi. Per esempio salutiamo la nostra amica che ci scrive, che Sara, che vive a Tenerife, in questa domenica diventata lunedì sta bevendo latte e caffè con i biscotti, intanto ascolta Radio Z. E quindi Sara, questa è per te, Non mi innamorerò.

0: sto con la mia bed in festa,
1: con la mia bed in giro. Non mi innamorerò, Pucio mia in Cristi, qui su Radio Z a mezzanotte 42 minuti. Ormai questa canzone è un vero mood, tutti l'ascoltano, tutti la ballano, specialmente sui social e su TikTok, e quindi complimenti per l'idea che hanno avuto Pucio mia in Cristi per questa super canzone. Fra poco è Halloween, ci scrivono al 335 30 10 25. Avete già organizzato qualcosa, a quanto pare? Io ancora no.

Annalisa, sinceramente, qui su Radio Z a 12:49 in questo lunedì 5 di ottobre, sempre con me che sono Martina Rinelli, insieme ancora per 10 minuti. Ma lo sapete che il calciatore Haaland ha portato in tribunale una compagnia aerea per aver usato la coda di cavallo, proprio super famosa di questo calciatore, in una pubblicità senza il suo consenso. Quindi state attenti, non bisogna mai utilizzare l'immagine di persone famose senza il loro consenso, se no si potrebbe arrivare a tutto questo. Salutiamo anche il nostro amico Enrico che ci sta ascoltando e che ci sta tenendo compagnia con i suoi messaggi al 335 30 10 25. Aspettiamo anche i vostri. Arriva Ella Langley con Chosen Texas qui su Radio Z.

0: on, baby.
1: Langley con la sua Choosing Texas qui su Radio Z a mezzanotte e 53 minuti, ma lo sapete che questa canzone detiene un record importante che ha superato persino quello di Mariah Carey con l'intramontabile All I Want For Christmas Is You. Infatti Ella Langley con questa canzone super country è rimasta per ben oltre 23 settimane al primo posto della celebre classifica Billboard, la più importante dell'industria discografica statunitense, appunto battendo anche Mariah Carey. Quindi complimenti. E a me questo stile country sinceramente piace particolarmente. Arriva Blindo qui su Radio Z.

0: bisogno.
1: Promessa, Franco 126 e Idua, Ordinaria Follia, qui su Radio Z a mezzanotte, 59 minuti per concludere questa nostra puntata di Z di notte, sempre con me che sono Martina Rinelli. Grazie per averci scelto e per essere stati con noi per queste due ore. Io ovviamente per tutta questa notte vi lascio con tanta buona, buonissima musica. La nostra programmazione ricomincerà da domattina alle 7 con l'appuntamento con Carolina Russi Pettinelli. E niente, noi torniamo il prossimo weekend. Se volete recuperare tutto quello che abbiamo fatto oggi insieme, la nostra app è gratuita, RTL 102.5 Play. Buonanotte e un bacio, ciao!

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

bocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivendo di guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

Tu mi hai presa buonasera vestita da cameriere o no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie col jack non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro.

a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.